Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: Niente.
1: Guarda la base, DJ Flair!
0: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: The same punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci, eccoci qui anche in questa domenica 2 agosto. Ci siamo pronti ad esservi, a farvi compagnia. Già ho detto una parola sbagliata. Vabbè, oh, è domenica, sono le 6 e un minuto. Ce la possiamo fare a stare insieme per le prossime 3 ore. Ce la dobbiamo fare. Voi che magari vi apprestate a godere del primo giorno di vacanza, voi che magari invece questa giornata la vivrete normalmente al lavoro, c'è chi deciderà magari invece di non fare niente. Insomma, io sarò con voi per le prossime 3 ore, a prescindere da cosa farete, deciderete di fare, eccetera, eccetera. L'unica cosa che dovete fare magari è stare con me e raccontarmi i vostri programmi al 335 30 10 25. Farmi sentire la vostra presenza, perché io vi farò compagnia in diretta qui dal TH Resort a Praia Mare, accompagnata ovviamente da tanta buona musica. Partiamo subito con Irama, Cabana.

0: Ecco qui, abbiamo aperto con uno degli artisti che troveremo anche sul palco del Radio Z Future Hit Live il prossimo mercoledì 2 settembre. Lui è Irama con la sua Cabana, una canzone super sensuale associata ad un video altrettanto sensuale che spero abbiate visto al 2 se siete nel digitale o anche al 735 di Sky. Intanto inizio a vedere già i vostri messaggini vocali che mi avete mandato, tra poco ne recuperiamo qualcuno. Adesso continuiamo con la musica. Aitana.
1: Y se me queda mirando. Creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda.

0: Fabri Fibra con Joan Tile e la loro Milano Baby alle 6:11 del mattino. Magari c'è qualcuno che in questo momento mi sta ascoltando, immagino da una calda Milano in questo periodo, domenica 2 agosto. Fatemi sapere al 335 30 10 25. Nel frattempo di sicuro ci sono ascoltatori in giro per il mondo che fanno cose, mi raccontano cose, lo fanno anche con viva voce, quindi sentiamo. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, sono Luca di Cormano, io e la mia compagna stiamo andando al lago Sgagna a pescare.
0: Sì.
1: Lei ha ancora sonno e invece
0: anche
1: io sono bello sveglio. Una buona domenica a voi e una buona domenica a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Mi sa che quello che ha convinto l'altro, in questo caso l'altra, a fare questa attività così presto al mattino di domenica sia tu, visto che l'unico carico dei due sei tu. Vabbè, l'importante insomma che almeno qualcuno motivato alle 6:15 del mattino ci sia. Per quanto riguarda tua moglie, la musica sarà la

Shiva, Gelie con Bad Bad Bad alle 6:15 del mattino su Radio Z nel Buongiorno Z. Immagine bellissima che arriva dalla Sardegna. Ieri Gelie, dopo un leggero pisolino fatto in spiaggia, si è trovato ad essere circondato da tantissimi ragazzi che volevano scattare con lui una foto. Lui ha detto: ma quale foto? Venite qua, facciamoci quattro chiacchiere. So, almeno sono arrivate voci di corridoio, eccetera, eccetera, che hanno trascorso quasi un intero pomeriggio insieme a chiacchierare. Io credo che quei ragazzi sta giornata se la ricorderanno per la vita. Adesso Another 44 Ultra, Told to You.

Lazza con Cenere alle 6:22 del mattino in questa domenica 2 agosto. Quanti ascoltatori di livello abbiamo? Ci siete voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Li sto recuperando man mano. Saluti dalla Sardegna, a proposito, visto che ne parlavamo prima, da parte di Marco B, che ci ascolta e ci guarda, quindi vuol dire che ha anche la TV accesa al 266 del digitale terrestre. Ma un saluto speciale fatemelo fare al caro Tony Sica, che ci sta ascoltando ed è sveglio in questo momento. La prossima canzone, Parlar d'amore, te la dedico.

Ma la bellezza di questo brano, di questo pezzo di Saif con Parlare d'amore alle 6:26 del mattino, tra l'altro un pezzo che porta a ricollaborare insieme, Brescia e Saif, appunto, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, un'amicizia che diventa sempre più profonda, no? Ed è bello quando si riesce anche a lavorare insieme, ad unire insomma entrambi gli aspetti. Ancora la musica qui su Radio Z e nel Buongiorno Z. Ramwa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Tra le cause, il forte vento che imperversava sulla zona. La Farnesina segue la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima. Ancora la cronaca aprirà oggi dalle 9 alle 12, dalle 17 alle 20, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita alla cascina di Parco Lambro a Milano. Ieri tante le persone hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 15. E chiudiamo con il calcio, le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Hong Kong, l'Inter batte ai rigori il City 4-2, la Roma KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta il Real Madrid 2-2. È tutto, c'è il meteo.
0: Meteo Z.
2: Sarà una domenica di pieno sole su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Isolati temporali di calore infatti potranno interessare la fascia alpina, prealpina, l'Appennino, ma isolatamente anche l'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: La mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti alle 6:38 del mattino su Radio Z e nel Buongiorno Z e mia compagnia Stefania Iodice. Piccola pausa pubblicitaria e poi si torna insieme. State qui.

0: completa nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: 6:40 del mattino in questa domenica 2 agosto, insieme fino alle 9 come sempre con il nostro appuntamento il Buongiorno Zeta. Perché non parlare di vacanze, dai, in questa domenica, in questo inizio di giornata, per voi che già in vacanza ci siete, per chi magari invece è al lavoro, per chi ancora non ha deciso dove andare quest'estate, magari così si organizza last minute, potrei avere delle idee non so quanto economiche, però di sicuro particolari, ne parliamo tra poco.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ad ogni altro viaggio.
1: Ecco, si parla di viaggi e ovviamente non si può non ascoltare questo brano di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, le 6:43 del mattino. Mete e cose insolite magari da fare, da trovare in giro per il mondo per quest'estate 2026 o per i programmi futuri. Vi propongo una bella spiaggia in California, perché lì la spiaggia è viola e non si tratta di un filtro Instagram, è veramente il colore di sta spiaggia, l'ho visto anche in rete, è viola, bellissimo.
2: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Sì, ma fai un po' come ti pare, resta pure nuda tutta la notte, Gaia alle 6:50 del mattino su Radio Z, magari se sei in quel delle Maldive, nuda tutta la notte, puoi godere di uno spettacolo inaudito e sicuramente insolito, perché alla spiaggia di Vadu, di notte appunto il mare si illumina, in pratica ogni onda emette una luce di un azzurro super intenso, come se fosse un cielo stellato riflesso proprio lì a riva, una roba pazzesca che effettivamente forse da godere anche un po' nudini in compagnia di qualcuno può avere, assumere diversi significati. Mettiamola lì, chiudo così il discorso perché siamo pur sempre in fascia protetta. Torniamo alla musica, sentite già il ritmo. I need a sign, show me love.

Una rivisitazione anche ben riuscita dell'iconico brano di Robin Hells del 1993, appunto Show Me Love, rivisitazione fatta da LB1 che abbiamo ritrovato su Radio Z, altro fenomeno che in realtà è nato e cresciuto in questi anni grazie anche a TikTok. Torniamo alla musica, torniamo in Italia, loro sono Promessa, Franco 126 e Ido, e questa è Ordinaria Follia.

0: Marco Mengoni a chiudere la nostra prima ora del Buongiorno Zeta in questa domenica 2 agosto, ma stasera programmini particolari? Chiede anche lui, siamo tutti curiosi qui di sapere. Per quanto riguarda me, vi avverto, già qui al TH Resort ovviamente ci sarà una piccola festa, piccola cosa e cose del genere. Domani potrei arrivare acciaccatina in diretta, ma ci sarò comunque nonostante tutto, però insomma, uomini avvisati, mezzi salvati. State qui per la prossima ora.
1: Adesso tempo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Linguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z in mia compagnia Stefania Iodice. Altre due sono le ore che trascorreremo insieme e durante queste ore, oltre a raccontarvi magari qualcosina, qualche notizia, curiosità, ovviamente, voglio lasciare spazio a voi e ai vostri messaggi di testo vocali al 335 30 10 25. Tra poco ne recupero qualcuno, intanto però Guè, Tony Pitoni, Sciaplo con Cadillac.

0: Ai ai ai, che sensualità, Madonna Maluma con Medellin alle 7:12 del mattino, pronta ad ascoltare anche le vostre voci al 335 30 10 25. Buongiorno, sentiamo un po' chi c'è.
1: Buongiorno Radio Z, Daniele da Roma.
0: Ciao Dani.
1: Io sto andando al lavoro, bello pimpante, oddio, un po' di sonno ce l'ho, però
0: ragione.
1: Auguro a tutti una buona giornata.
0: Bravo, bravo, trova la carica con noi di Radio Z con la musica. Adesso arriva Ultimo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo romantica, una notte romantica, secondo me l'hanno trascorsa i ragazzi che sono qui, alloggiano al TH Resort, perché alle, già dalle 6, cioè ancora alle 6 e anche adesso, sono in giro per il villaggio, chi dorme magari appoggiato su una sdraio, chi accanto al bar, vedo delle coppiette, oddio, queste cose quanto mi fanno sognare, quanto vorrei rivivere anche io quella spensieratezza lì.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

A proposito di spensieratezza di cui parlavamo prima, arriva Domenica di Coez, proprio tra l'altro in questa domenica 2 agosto alle 7:22 del mattino. Quanto mi piace l'immagine che lui ci dà all'interno di questo brano quando canta con le mani nel vento. A me è proprio una di quelle cose che mi dà sempre una grande sensazione di spensieratezza, magari nei viaggi in auto, quelli che state facendo voi oggi direzione vacanze, che mi state raccontando al 335 30 10 25. Adesso Cat High con Animal.

7:25 del mattino su Radio Z. La domenica continua in questo con il buongiorno Z, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Altro che vacanze, c'è chi è in città e soffre ancora un po' il caldo. Vabbè, ci sta. Go.

Capo Plaza, ogni male alle 7.32 del mattino su Radio Z. Anche le cose belle ogni tanto possono diventare poi qualcosa che ci fa male. Ce lo racconta questo Giuseppe al 335 3010 25 che dice: buongiorno Stefania, sono stato alla festa della polpetta ieri sera, ne ho mangiate talmente tante, cucinate in tutte le salse, che stamattina mi sono alzato come se avessi il cemento al posto della panza. Insomma, in questi casi si dice, però se ieri eri comunque felice mentre ti distruggevi paradossalmente lo stomaco, oggi diciamo che ne devi pagare felicemente le conseguenze, caro Giuseppe. Che dobbiamo fare? Ogni tanto il cibo ci fa questo effetto, ci fa girare

0: Elidia H7, poesie clandestine alle 7.38 del mattino. La giornata va a gonfie vele qui insieme su Radio Z. Tra poco continuerà, adesso però piccola pausa pubblicitaria.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quarantuno del mattino in questa domenica 2 agosto, ci siete per fortuna anche voi con i vostri messaggi. Buongiorno, chi c'è? Sentiamo.
5: Buongiorno Stefania.
4: Ciao.
5: Ho realizzato ieri, sono Attilio da Frascati.
4: Ciao,
5: che adesso
4: Attilio.
5: Si trova tra Panico ogni mattina.
4: Sì.
5: A quest'ora inizio la mia corsa.
4: Ammazza.
5: Ieri ho messo di dire che
4: dimmi
5: faccio
4: tutto.
5: Vacanza da solo, ormai sono 6 anni e mi trovo meravigliosamente. Un abbraccio a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie,
5: di Radio Z.
4: Grazie Attilio, buona domenica e buona corsa anche a te. 6 anni che fai vacanze da solo, tra l'altro è un argomento che abbiamo trattato proprio pochi giorni fa insieme qui su Radio Z. Adesso c'è Tedua.

Sì, è vero, un ritornello che si presta tanto per San Siro, così chiude questo brano Tedua, l'abbiamo ascoltato su Radio Z con la sua Mai, ma secondo me questo brano si presta tanto anche per i Palasport. Lo dico perché da poco ha annunciato un tour che si terrà nei Palasport nel 2027 e secondo me sta canzone pure ci starà benissimo. Adesso c'è Jenny con Less Than a Lover.

0: Tananai con sesso occasionale alle 7:50 del mattino nel Buongiorno Z con Stefania Iodice fino alle 9 anche in questa domenica 2 agosto. Eccezionalmente in questo periodo estivo vi faremo compagnia anche noi della settimana, tutto il weekend, settimana prossima anche saremo insieme fino a domenica. Insomma, c'è tanto tempo da trascorrere insieme e giustamente c'è qualcuno che è anche un po' preoccupato per me, eh.
1: Ciao Stefania.
0: Ciao.
1: Sono Vittorio da Sciacca. Sì. Ma tu quando vai in ferie?
0: Tesoro, grazie per la tua preoccupazione, l'ho avvertita tutta, tranquillo, altra settimana di lavoro e poi dal 10 sarò in ferie e per voi arriverà a farvi compagnia il caro signor Tony Sica. Sempre la musica però non ci lascia mai, con noi H24, Artifive.

Artifive Swag Music alle 7.53 del mattino. C'è un po' di swag anche nel Buongiorno Z. Approfitto, visto che l'abbiamo ascoltato fino a questo momento, per ricordarvi che anche Artifive sarà con noi al Radio Z Future It Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi biglietti su ticketone.it se non volete perdervi assolutamente.

0: Selena Gomez con Single Soon. Quando mancano pochi istanti alle 8 del mattino, vuol dire che stiamo per chiudere di già anche la nostra seconda ora insieme, ma pronti a viverne una terza, sempre qui con Stefania Iodice, sempre in diretta dal TH Resort. Tra l'altro, a proposito di vacanze, visto che ne abbiamo parlato anche un po' nel corso di queste ore insieme, ho visto, intravisto delle foto di Selena Gomez con Benny Blanco, altro che Single Soon, sono felicemente sposati in vacanza e insieme.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Le 8 e punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: take her back to the ball girl one time.
1: E come se la ridono Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 8 e 4 del mattino. Spero di essere per qualcuno, anche io, la ragazza della porta accanto, quella che semplicemente vi fa compagnia ogni giorno della vostra vita, però non ve ne accorgete in qualche modo nel tempo, negli anni, perché non dimentichiamo che sono anni che ormai noi siamo insieme al mattino presto, ha comunque conquistato un pezzettino del vostro cuore.

Sognavo di andare in America, evita, e tu a chi non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fa la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Baby Gang, Blanco, Marrakesh, adrenalina che avrà vissuto sulla sua pelle anche proprio Blanco, visto che ieri si è esibito in Kosovo in occasione del concerto benefico organizzato da Dua Lipa che era presente lì. Ho visto dei video sui social di lei che ascolta, guarda con attenzione la performance di Blanco che se l'è cavata alla grandissima. Leggevo anche i commenti che ha fatto lui a riguardo dopo la sua partecipazione al Sunny Hill Festival. L'ha detto esperienza bellissima, tra l'altro per una bellissima causa. Complimentoni a te, caro Blanco. Torniamo in Italia da Napoleone, Cucumari.

Napoleone con Cucù Maria alle 8:13 del mattino, nuovo singolo, ritorno in musica per lui che in realtà non si ferma mai, perché anche quando non pubblica singoli so che scrive per altri, lo fa tra l'altro con una penna super apprezzabilissima. Adesso Malcolm Told.

applausi, applausi, mi unisco anche io a questi applausi di Calcutta che abbiamo ascoltato con due minuti alle 8.19, anzi 8.20 del mattino in questo preciso istante. Applausi per coloro che in questa domenica 2 agosto si sono svegliati presto per andare a lavorare, stanno lavorando tuttora, hanno bisogno ovviamente di un booster, di una carica in più, una motivazione forse in più, insomma, per condurre normalmente la giornata. Tranquilli, ci siamo noi di Radio Z a farvi compagnia ogni secondo della vostra giornata con la musica più bella del momento, Anna, White Girl Wasted.

su Radio Z, 8:22 del mattino, continua la nostra mattinata insieme qui su Radio Z fino alle 9. Ancora i vostri racconti al 335 30 10 25 di giornate folli, di nottate folli. C'è chi mi dice che sta tornando a casa adesso dopo una bellissima notte trascorsa fuori. Ma dove? Ma con chi? Sono curiosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Tra le cause il forte vento che imperversava sulla zona. La Farnesina segue la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima. Aprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita alla cascina di Parco Lambro a Milano. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 15. Voltiamo pagina allo sport. Le amichevoli estive della squadra di Serie A. Hong Kong Inter batte ai rigori il City 4-2. La Roma KO invece per il 4-1 contro il Cardiff. L'Udinese 3-3 con il Magonza. Fiorentina rimonta Real Madrid 2-2. Per il momento con l'informazione è tutto. Adesso per voi arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Sarà una domenica di pieno sole su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Isolati temporali di calore infatti potranno interessare la fascia alpina, prealpina, l'Appennino, ma isolatamente anche l'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Runway. Doci con Lady Gaga, Runway, con questo brano ci riportano direttamente al Diavolo Veste Prada 2. Io vi riporto su Radio Z tra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è 8:40, ero tornata un'ora indietro. C'è del fuso orario forse anche un po' in questa domenica 2 agosto, invece no, restano soltanto 20 minuti da trascorrere insieme, quindi ce la metterò tutta per darvi la carica che serve per affrontare e vivere questa domenica, tra chi lavora, tra chi invece vive allegramente questa giornata al mare. 335 30 10 25, ancora qualche minutino di tempo per raccontarmi la vostra giornata. C'è ad esempio Francesco che dice: direzione mare solo e soltanto con la musica di Radio Z. Vai, allora, questo è per te, Merck & Cremont.

Pappa Partenope con Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale alle 8:43 del mattino. Anche loro, ovviamente, siccome protagonisti poi di questa estate 2026, saranno sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre, mercoledì 2 settembre, per il nostro Radio Z Future Hits Live. Continuiamo con la musica.

Annalisa con la sua esibizionista alle 8:49 del mattino prosegue questa giornata insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z, anche con i vostri messaggi. Ci scrive Ludovica al 335 30 10 25: oggi giornata di completo relax in compagnia della sua famiglia, sono in Sicilia e si godono insomma un mare, anche delle temperature un po' altine, ma mi sa che questa cosa riguarda un po' tutta Italia. Tranquilli, soffriamo più o meno tutti allo stesso modo, ma forse con la buona musica si soffre anche meno. Arriva Amélie con Non è Francesco.

Francesco alle 8:52 del mattino. Pochi istanti sarà finito anche questo appuntamento. Insieme è bello ricevere i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi addirittura prova a dare la carica a me. Dai che domenica, Stefi. Paolo ci scrive, arrivano anche dediche d'amore. Stefi ti amo. Io non vi credo, ragazze. Voi siete i malesseri di cui parla Melì in questa canzone.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: C'è Brescia alle 8:58 del mattino a chiudere ufficialmente il nostro appuntamento insieme in questa domenica 2 agosto. Allora, visto che siamo al momento dei saluti, concedetemi anche un saluto super personale, anche perché devo fare gli auguri alla mia migliore amica che ci sta ascoltando. In questa domenica mattina e oggi compie gli anni, i suoi 82 anni portati egregiamente. Quindi tanti auguri a Claudia, Chloe, 3MSC e Te Forever. Ci vediamo domani, sempre a partire dalle 6. Ciao a tutti!
2: Dissi a Humus no a chiedessi qualcosa con ceci.
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Sono le 9, buongiorno.
7: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Turbo Z. E allora si parte, buongiorno, buona domenica 2 di agosto, sono le 9 e un minuto e il buongiorno arriva dal TH Resorts Praia Mare, a due passi dalla spiaggia nella splendida Calabria, la location dalla quale vi teniamo compagnia e vi terremo compagnia fino alla fine di questo mese, quello di agosto, e di questa estate 2026 che state passando con la musica ovviamente di Radio Z, la più bella, quella che ci piace di più, e anche con i vostri messaggi. Ragazzi, in questa domenica in tanti saranno in viaggio e allora vogliamo sapere dove state andando di bello, se state rientrando, vi state spostando, state facendo, che ne so, un viaggio a tappe on the road, noi vi accettiamo e vi leggiamo molto volentieri. Come? 335 30 10 25 è il numero al quale potete inviare sms, whatsapp, quello che preferite, arriva tutto quanto, anche i messaggi vocali, e in modo tale possiamo confrontarci e stare insieme, no? Avere un po' di

MFiber Fibra su Radio Z, altro che piazza vuota. Ieri sera piazza Cavour ad Ancona era strapiena per il concerto di Emma, grande successo e grande trionfo anche per la città, insomma tanta soddisfazione si legge questa mattina sugli articoli che si trovano in giro per il web. Adesso su Radio Z arriva Tony Boy, questa è Cuore Rotto.

Star Walking, Lil Nas X, alle 9:11 minuti su Radio Z. Allora, buona domenica 2 di agosto. Come sapete, vi teniamo compagnia 7 giorni su 7, due grandi squadre che poi si daranno il cambio nel prossimo fine settimana, dopo il prossimo fine settimana, per stare al vostro fianco con le voci di sempre, quelle che conoscete, quelle di Radio Z, e la cosa che più ci contraddistingue, la nostra fantastica musica. Ma al centro, ancor più della musica, ci siete voi, al 335 30 10 25, come la nostra amica Elisabetta in viaggio verso l'aeroporto di Milano, destinazione Turchia. Wow, bravissimi! Dove andate di bello esattamente in Turchia? Vi fate un tour? Perché molto bella da scoprire, bravi. C'è Madame, mamma non mamma, alle 9:12 minuti.

Mamma non mamma, c'è Madame su Radio Z alle 9:14 minuti. Buona domenica 2 di agosto, sono Luigi Provenzani, questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25 e c'è anche lui che sta vivendo un po' la pausa del suo tour estivo che riparte presto. Naturalmente sto parlando di Fulminacci, che dopo i palazzacci c'è anche Fulminacci all'aperto e ci sta facendo compagnia in tutta Italia. Si riparte il 12 agosto, il 9 agosto.

0: Ridere, era il 2020, ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 9 e 21 minuti, ci è arrivato un bel messaggio, dice lo fate apposta, fan dei pinguini e lasciata da poco, grazie. Ma perché bisogna piangere con i pinguini, soprattutto se ti trovi nella situazione che loro raccontano. Fidati che fa bene, ti abbiamo fatto inconsapevolmente anche un grande favore, ci fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi al 335 30 10 25 quando arriva uno dei pezzi dell'estate 2026. Canto d'amore, Angelina e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Z alle 9:25 minuti. Buona domenica 2 di agosto. Ci sarà anche Angelina Mango a Radio Z Future Hits Live, il nostro grande appuntamento del prossimo mercoledì 2 di settembre. Ragazzi, ci vediamo all'Arena di Verona. Trovate i biglietti ancora per poco su ticketone.it. Arriva Fra Quintale, la sua aranciata, alle 9:25 qui su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole al momento sulla rete, queste le uniche eccezioni riscontrate. Siamo sulla 30 Caserta Salerno, dove tra Mercato San Severino e il raccordo di Salerno Velino verso Salerno sono 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Andando sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Taranto invece ci sono code a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Riscendendo poi in A14 tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto verso Pescara abbiamo code a tratti per traffico intenso anche in questo tratto. Sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova invece abbiamo una coda per un mezzo in avaria che è appena stato rimosso. Ai valichi di frontiera invece dal traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese verso Italia tempi di attesa di 3/4 d'ora e sulla 9 Lenate Como Chiasso coda invece tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per operazioni doganali.

0: Mahmood con soldi su Radio Z in Turbo Z, prima ancora Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che vedremo il 2 settembre all'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live. I biglietti sono su ticketone.it.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Le 9.42 è questa Radio Z, ancora buongiorno da Luigi Provenzani, questo è Turbo Z. Leggo un messaggio che ci è arrivato, un super saluto da Como, dedichiamo un pensiero a tutti quelli che anche oggi stanno lavorando proprio come noi e a chi invece è in vacanza, godetevela, buona domenica a tutti. Grazie a tutti coloro che sono al lavoro per farci vivere la nostra vacanza, la nostra estate, o per far andare avanti tutto quello che deve andare avanti normalmente, perché non tutto si può fermare d'estate, anzi meno male che ci siete voi e grazie mille a tutti quanti. Lei invece sarà sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre, vi aspettiamo con i biglietti che si trovano su ticketone.it. E Gaia.

Gaia, Bossa Nostra, 9:45 minuti, questa è Radio Z. C'è un ragionamento molto curioso da parte di una nostra ascoltatrice che dice: ma com'è possibile che lavoriamo tutto l'anno per solo 2 settimane di ferie, per poi tornare allo stress magari con un magone ancora più stressati perché sono state solo 2? E beh, un bel ragionamento che apriamo al 335 30 10 25.

ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Fedez con Tedua Sapore alle 9.51 minuti su Radio Z. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25 come Massimo da Bracciano, che ha la soluzione per le sole due settimane di ferie, che è tanto tutto l'anno, no? Cerchiamo di raggiungere con tanta fatica. Dice, si fanno le settimane normali e gli altri giorni te li tieni, quelli di ferie naturalmente, per fare dei weekend, magari, quindi vai a ridurre la quantità delle ferie estive, tra virgolette, per fare dei weekend più lunghi. Ecco, tutti non credo possano fare sempre weekend lunghi, però è la soluzione giusta se potete, naturalmente. Weekend lunghi, tante piccole vacanzine da distribuire lungo tutto l'anno. Tra l'altro ogni anno si fanno quegli schemi, no? Per avere più giorni possibili di riposo senza prendere ferie, no? In base ai ponti, alle robe di quel

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: Italo-svizzero, si chiama Kashmir e questa era l'unica che può cambiare l'atmosfera. Una bella novità, un nuovo percorso musicale per lui, e che entrando a far parte anche della rotazione musicale di Radio Z, una bella scoperta che ci piace ritrovare alle 9.59 proprio qui su Radio Z. E al 335 30 10 25 c'è Anna da Lanciano, è in viaggio in questo momento verso Matera, dice: ci fate sempre compagnia tutti i giorni. Allora buon viaggio e rimani su Radio Z sempre, mi raccomando.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a un

0: euro 09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: Le 10 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Te lo dico, raga, siamo per cambiare il gioco.

22 Simba e Gue, questa era Arricchiti su Radio Z alle 10:03 in Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Ci sarà anche 22 Simba Radio Z Future Hits Live. Ormai lo sapete, i biglietti li trovate su ticketone.it e ci vediamo il prossimo mercoledì, il 2 di settembre, all'Arena di Verona. Mentre vi teniamo compagnia invece da questa splendida struttura, il TH Resorts Praia Mare, in quel della splendida Calabria a sua volta, e vi racconteremo da qui tutta quanta l'estate fino alla fine di agosto praticamente insieme a voi, mentre voi ce la raccontate a noi, però ci teniamo anche a questa cosa, mi raccomando. E anche in questa giornata di bollino nero vogliamo sapere dove siete di bello e dove siete diretti, se avete scelto proprio di viaggiare proprio oggi, ma le previsioni dicono proprio che è così. C'è Tame Impala con Jenny su Radio Z.

Da Sup con Lazza, guaio 10-10 minuti su Radio Z con Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, sms e whatsapp in questa domenica di bollino nero per quanto riguarda il traffico, ma anche di bollino rosso per quanto riguarda il caldo. È piena di bollini, siamo tutti bollinati, cerchiamo di vivere nel migliore dei modi e rinfrescandoci naturalmente con la musica di Radio Z. Come questo featuring che arriva, loro sono Fade e Sfera e Bass. E il pezzo si chiama Piensa en mí e ci rimane in testa, quindi state attenti.

Pienso in Me, la bella collaborazione tra Fade e Sfera e Basta, ritrovata alle 10:13 minuti, anzi 14 praticamente, su Radio Z, quando arriva un'altra bella collaborazione internazionale. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg. Questa è Boogies in My Soul su Radio Z.

0: Amy Schilla su Radio Z Roller Coaster alle 10:21 minuti con Luigi Provenzani in Turbo Z. E voi che ci date una ricettina o forse un piano per il vostro pranzo: pasta con pomodorini, peperoni, cipolla cotti in padella e frullati con il mini pimer e condito la pasta, così poi burrata sopra. Mi sembra giusto, un po' confusa, però l'idea è chiara, il concetto sembra più la descrizione di un piatto, eccola, mettiamola così. Magari può essere giusta, certo i peperoni con questo caldo un po' coraggiosa come sfida, però ce la possiamo fare. È ancora al primo posto della classifica Destinazione Radio Z Future Hits Live, ogni sabato alle 12 ve lo ricordiamo, è l'album di Jimmy Nairo, questo è un singolo estratto che abbiamo imparato a conoscere, sarà anche lui a Verona con noi, è Jimmy Nairo con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: detonato il jack.
1: Splinter Cell su Radio Z, ve lo dicevo poco fa, Jimmy Neiro, l'autore di questa canzone, sarà presente a Radio Z Future Hits Live 2026 il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un cast che vi stiamo ricordando minuto dopo minuto qui su Radio Z, ovviamente alle 10:23 minuti con Luigi Provenzani in Turbo Z e anche voi. E allora, se volete le vostre ricette per il pranzo, anche se sono le 10:20 e c'è gente che non sa cosa farà a pranzo ancora, fatecele arrivare, appunto 335 30 10 25. C'è Broken World, lui è Prashi su Radio Z.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z, il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Cambiamo argomento, ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento. Siamo allo sport, il calcio e le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong, Inter batte ai rigori il City 4-2, la Roma KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta il Real Madrid 2-2. Per il momento è tutto, l'informazione torna puntuale su

0: Radio Z tra meno di 2 ore, ora le previsioni del tempo e la situazione della viabilità.
1: Meteo Z.
2: Sarà una domenica di pieno sole su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Isolati temporali di calore infatti potranno interessare la fascia alpina, prealpina, l'Appennino, ma isolatamente anche l'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per un incidente tra 2 auto ora risolto. Restano 5 km di coda da smaltire tra Civitanova Marche e Fermo verso Bari, con il traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie. E sempre nella stessa direzione per la circolazione sostenuta rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna e San Lazzaro. Mentre in direzione opposta verso Bologna sono 3 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente tra 3 auto in terza corsia. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno per segnalare incolonnamenti di 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo di Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo. E per le operazioni in dogana, code sulla 9 e Lenate Chiasso verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Mentre al traforo del Monte Bianco rileviamo tempi di attesa di 1 ora al pedaggio francese verso l'Italia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Capo Plaza, Capri Sun su Radio Z alle 10:38 minuti. Anche voi al 335-3010-25, come la nostra amica Teresa dice: ci sono persone come me che stamattina alle 5:30 hanno preparato il sugo con le polpette, alle 7:30 sono uscite per andare a lavorare. Degli eroi, secondo me, dei giorni nostri.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Proprio questa Radio Z, la vostra radio Turbo Z con Luigi Provenzani in vostra compagnia insieme fino alle 11 e insieme ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a Simone da Varese che ci ascolta sempre. Dove stai andando di bello? Vogliamo sapere qualcosa di voi in questa mattinata, in questa domenica mattina, tanto la musica ce la mettiamo noi. Questa è una bella collaborazione tra Noemi e Vito Salamanca. Si chiama Tu cosa fai questa sera?

Non so se avete trovato la risposta. Tu cosa fai questa sera? Se l'avete fatto, fatecelo sapere anche noi. Anche a noi vogliamo farci i fatti vostri. Ci abbiamo sto vizio al 335 30 10 25. Questa è Radio Z e c'è Elea.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Vai, c'è Alfa su Radio Z alle 10:49 minuti con Luigi Provenzani ancora per un po' insieme. A voi al 335 30 10 25 un nostro amico o una nostra amica che non si firma sta andando in questo momento a Malpensa per andare a Minorca in Spagna, una bella avventura in una bellissima isola delle Baleari, forse la più selvaggia, una delle più selvagge, quindi buone vacanze a questo punto. Per voi c'è Moving to the Sun, Hugel, Imal Angel e Ultranate.

sun. Hugel, Imal Angel e Ultranate, Moving to the Sun, uno dei pezzi di questa estate 2026, anche la canzone che ci ricorda la nostra estate, quindi diretta al TH Resorts Praia Mare, proprio perché l'ascoltate su Radio Z, anche quando vi ricordiamo che vi stiamo parlando da questa bellissima località, quando c'è la pubblicità, banalmente. Ci sono i The Bosa su Radio Z, Magnetic.

0: E ci sarà anche lei, Serena Brancale, del alla Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Trovate i vostri biglietti su ticketone.it. Stavo per dire del trio, perché ormai è il trio dell'estate 2026, Serena Brancale, Levante e Delia. Questo era il mio paese, l'ho dato per scontato, mai farlo e mai dare per scontata la musica di Radio Z, perché continua nelle prossime due ore accompagnata dalla voce di Mario Vai. A domani.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 11, buongiorno.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Destinazione Z.
8: Allacciate le cinture di sicurezza, pronti al decollo anche oggi, le 11 e un minuto sul cronometro di gioco. E allora partiamo in questa domenica 2 di agosto in diretta, come sempre, dal TH Resorts di Praia a Mare, che ci accompagna in queste settimane bollenti d'estate. Questa è Destinazione Z in diretta su Radio Z. Buona domenica a tutti quanti voi e grazie per essere in mia compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo, ovviamente anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, essendo domenica magari in qualche bella località, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita, così potete utilizzare la nostra musica come la vostra colonna sonora personale. E allora partiamo con lui, sensuale e soprattutto con un brano da ballare. Arriva Irama, la sua Cavana, vai!

dirama la sua cabana alle 11:04 qui su Radio Z. Questo era soltanto l'antipasto, perché la nostra musica, lo sapete, continua e vi accompagna qui su Radio Z ogni giorno H24, in modo particolare in destinazione Z, dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai. Alzate il volume, Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

L'estratto dal primo album in studio intitolato Notti Brave, qui su Radio Z, fotografia del rapper Car Brave assieme a Francesca Michelin e Fabri Fibra. Peraltro, per chi ci ha seguito in radiovisione, c'era proprio questo stile alla Simpson nel videoclip. Le 11:11 minuti, questa è Radio Z, il vostro dispenser personale con tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione. Arriva lui, un artista straordinario che sarà presente sul palco del Radio Z Future Reads Live, Bresh, la sua d'addio.

0: Un brano che racconta la capacità della vita di sorprenderci proprio quando magari in modo consapevole scegliamo di non avere più il controllo su tutto. Era Brescia, la sua D'addio, tratta ovviamente dall'album Mediterraneo. Le 11:14 minuti, questa è Radio Z, la vostra colonna sonora personale ovunque voi siate. Anzi, buona domenica e grazie per essere in nostra compagnia. Arriva Kid Yugi, la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: reduce dall'esibizione al Sunny Hill Festival di Dua Lipa, il nostro Blanco. Questa era Ladro di Fiori, 20 minuti dopo le 11. Buona domenica 2 agosto a tutti quanti voi che siete all'ascolto di Radio Z. Lo sapete, questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna dalle 11 alle 13 anche con l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita. E allora lo sapete, non c'è solo musica italiana, abbiamo anche qualche chicca di musica internazionale per farci ballare e cantare al ritmo dell'estate con quel sound che trovate solo qui su Radio Z. E allora alzate il volume perché arrivano Karol G assieme a Manu Chao con la loro Vando por el Mundo. Vai!
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Bajando por el mundo, Karol G assieme a Manu Chao. 24 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Buona domenica a tutti quanti voi, anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Arriva un brano che è un ponte generazionale tra il passato e il presente musicale, perché Nerissima Serpe assieme a Fritu hanno riattualizzato un brano di Vasco Rossi, si intitola Ridere di te, la versione del 2026.
1: Ho aspettato

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: finiamo, punto e basta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno per segnalare incolonnamenti di 3 km da Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio verso Tarvisio per un incidente tra 3 auto in colonnamento tra Udine Sud e Gemona e 3 km di coda tra Pontebbe e Uguvizza per le code in uscita Uguvizza. Il traffico è sostenuto perché in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari, dove rilevamo tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna-San Lazzaro e Forlì e tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Sulla 9 la Nati Chiasso per le operazioni in dogana in colonnamenti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e tempi di attesa di un'ora circa al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco perché in viaggio verso l'Italia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Greedy qui su Radio Z, Tate McRae, 11:36 minuti. Allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante, ma non vi preoccupate, la musica su Radio Z continua.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Eccoci qua, ogni promessa è debito, 38 minuti dopo le 11 sempre qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia, questa è Destinazione Z in questa domenica 2 agosto. Mario Vai vi accompagna fino alle 13, domenica 2 agosto, questo vuol dire che manca un mese esatto al nostro grande evento, il Radio Z Future Hits Live 2026, lo sapete, in quella cornice meravigliosa dell'Arena di Verona. Se non l'avete ancora fatto, datemi retta, comprate il vostro biglietto su ticketone.it. Nel frattempo continuiamo con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z che continua ad illuminarvi le giornate. Tratto dall'album Vangelo uscito ad aprile, c'è il feat tra Geolier e Shiva, la loro Bad, Bad, Bad.

Erano Geolier assieme a Shiva, bad, bad, bad. 42 minuti dopo le 11, sempre qui presenti su Radio Z, la vostra colonna sonora personale, ovunque voi siate, anche con l'app, mi raccomando, RTL 102.5 Play. Ma non solo, musica italiana, anche qualche chicca internazionale. Arriva la graziosa.

Era Guallà con Gali, 11:49 minuti qui su Radio Z. E allora, che state combinando in questa domenica 2 di agosto? Siete al mare? Siete in montagna? Oppure magari state semplicemente sotto l'aria condizionata in città, a casa, a gustare la radiovisione di Radio Z al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky? Beh, se invece siete in procinto di uscire, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e vedrete che non ve ne pentirete.

Ma che sound, signore e signori, qui su Radio Z, ovunque voi siate, alzate il volume e ballate al ritmo del nostro remix. LB1, I Need a Sign, Show My Love. 11:51 minuti, è questo il sound che ci piace, questo è il sound dell'estate 2026 che trovate solo qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z, il programma che con questo ritmo vi accompagna tutti i giorni dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai, che ha la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo. E allora grazie a tutti quanti voi che avete scelto la nostra radio, continuate a farlo perché veramente questo è solo l'inizio, abbiamo ancora tante chicche per tutti quanti voi. Arriva la nostra Dito nella Piaga, Businessman, vai!

0: Girl Power, qui su Radio Z. Prima lei, la nostra Dito nella Piaga con la sua Businessman, adesso Annalisa con la sua Maschio, tutto al femminile. 11:59 minuti, che bello questo sound che ci tiene compagnia in quest'estate 2026. Non azzardatevi ad andare via, perché la musica, quella bella, quella con il ritmo giusto, su Radio Z continua e non si esaurisce. Andiamo avanti, lo sapete, fino alle 13. Io sono Mario Vai e anche oggi sono qui in diretta in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. State lì, eh?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendi

Achille Lauro alle 12:04 minuti con la sua La Città degli Angeli. Siamo sempre qui in diretta su Radio Z in destinazione Z dal TH Resorts di Praia Mare, che fino al 22 agosto sarà la nostra cornice meravigliosa, da dove trasmetteremo nella bellissima Calabria, che ringraziamo per l'ospitalità e per l'amore che ci sta regalando in queste giornate. Amore che avete anche voi per noi al 335 30 10 25. Anzi, grazie a tutti quanti voi, e per ringraziarvi vi promettiamo che continueremo con la nostra musica che vi tiene compagnia H24. Arriva Jungle the Wave.

boccata d'aria, signore e signori, con lui, il nostro San Giovanni, la sua farfalle, 12 e 10 minuti. Grazie per essere in nostra compagnia. Voglio salutare i bambini e i ragazzi che si stanno accalcando qui di fronte ai nostri studi al TH Resorts a Praia Mare in Calabria, perché Radio Z, così come RTL 102.5 e Radio Freccia, è qui ospite di questo straordinario villaggio e lo sarà fino a

0: di agosto. Peraltro, a proposito di San Giovanni che abbiamo appena ascoltato, qui in Destinazione Z, il programma che vi accompagna fino alle 13, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E insomma, veramente sarà un evento da non perdere. Se non l'avete ancora fatto, accaparratevi i biglietti su ticketone.it. Arriva Ultimo Romantica.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quell'evento a Tor Vergata a Roma del 4 luglio di ultimo diventerà un film, signore e signori, e non potrebbe essere altrimenti, perché veramente si è fatto la storia. 12 e 14 minuti, questa è Radio Z. Noi la storia la facciamo ogni giorno grazie alla nostra playlist che vi accompagna ovunque voi siate. Scommettiamo che questa non potete fare a meno di ballarla? Sentite, sentite già. Vai, vai così. Allora fate una cosa, ascoltate me. Alzate il volume ovunque voi siate. Anche se siete in giro, non fatevi problemi, anzi fate conoscere questo sound a tutte le persone che sono intorno a voi. Questa è Radio Z, signore e signori. Arriva Talk to You, vai!

Parte 2, lui è Gwen, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 12 e 19 minuti, signore e signori, ovunque voi siate, lo so, magari c'è qualcuno che grazie all'app ci segue veramente da tutto il mondo, anche perché questi sono giorni caldi, bollenti, non solo per le temperature, anche per i viaggi, tanta gente che si sposta all'estero e tanta gente che invece preferisce l'Italia, rimane qui nel nostro paese a godere delle meraviglie che abbiamo tra mare, montagna, colline, anche borghi, città d'arte. Anzi, grazie a tutti quanti voi che ci seguite, il nostro compito anche oggi è quello di regalarvi tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione. Arrivano loro, una band che riesce a dare voce ad una generazione intera, sono i Pinguini Tattici Nucleari, che sono tornati in questo 2026 con il singolo Sorry, scusa, lo siento.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 12:23 minuti, loro peraltro saranno negli stadi nel 2027 per il ritorno lì dove la musica veramente suona più forte che mai. Arriva Somber, My Body's Ready.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Cordoglio e vicinanza sono stati espressi dalla presidente del Consiglio Meloni. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Tra le possibili cause della tragedia, il maltempo che nelle ultime ore infatti ha interessato la regione. Torniamo nel nostro paese. Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto del 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il presidente della Repubblica Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. Al corteo per ricordare le vittime per il governo è presente il sottosegretario Molteni, ma anche la premier Giorgia Meloni. È tutto con l'informazione che torna tra meno di 2 ore. Ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z. Nelle prossime ore ancora condizioni pienamente soleggiate su gran parte della penisola, complice la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione però che sarà anche possibile qualche temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente non escluso anche sulle alte pianura padana e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso e afoso, con punte di oltre 38 gradi.

0: Aggiornamento e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per la visibilità ridotta dal fumo a seguito di un incendio è stato chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione di Bologna. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto, per un veicolo in fiamme è chiusa la stazione di Cesena in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente ci sono 3 km di coda tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. E sulla 23 Udine-Tarvisio sempre 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per la coda in uscita a Ugovizza. E per le operazioni in dogana anche qui 3 km di coda sulla 9 e Lanate Chiasso verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. 3 km sulla 30 Caserta Salerno verso il raccordo di Salerno Avellino a partire da Mercato San Severino. È tutto, buon viaggio.

0: All time high. Nico Santos, 12:39 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Buona domenica e buon appetito a chi ci segue mentre sta pranzando. Ci fermiamo, piccolo break, state lì, la musica continua.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

Eccoci qua, 41 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere sempre presenti con il sound di Radio Z. Anche oggi diventa, come ogni giorno, la colonna sonora delle vostre giornate, anche per chi è al mare, per chi magari è in montagna, per chi si sta godendo un po' questa domenica 2 di agosto. E arriva adesso un brano che dirlo estivo è dire veramente pochissimo. La stiamo cantando e ballando tutti ormai da settimane, sono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, loro hanno generato la testa gira. Vai, vai!

Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La testa gira e come gira con il sound di Radio Z, 12 e 44 minuti, e ci sarà anche lui, Fred De Palma, sul palco della Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre, ovviamente all'Arena di Verona, lì dove chiuderemo l'estate nel migliore dei modi. E nel cast che vi abbiamo annunciato e che è ricco di nomi potentissimi, c'è anche lui che stiamo seguendo veramente passo passo, ci piace tantissimo, è Rari Dal Tacco, arriva la sua Dal Tacco.

Mahmood, la sua Barrio, 12:50 minuti, sempre qui su Radio Z. Un saluto ad Andrea che ci segue mentre è a pranzo dalla nonna, beh, essendo domenica, anche se è estate, insomma, le tradizioni sono dure a morire. Quindi un saluto a te, Andrea, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che come ogni giorno vi accompagna proprio fino alle 13 in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Anzi, grazie a tutti quanti coloro che sono qui davanti alla nostra postazione di Radio Z, ci vengono a trovare, ci vengono a salutare e insomma ci fa veramente tanto piacere.

Animals su Radio Z alle 12.53 minuti. Grazie per essere sempre qui in diretta. Io vi ricordo che c'è sempre l'app dove non c'è solo radiovisione streaming di Radio Z, ma è anche piena zeppa di contenuti esclusivi. Ma ce lo facciamo un giro in Costiera Amalfitana? Sentite qua, sentite qua, sentite qua.

0: triplice fischio dell'arbitro per Destinazione Z che si ferma qui alle 12.58 minuti con la ciliegina sulla torta regalata da Rove Black Orange. E allora, signore e signori, torno domani, ovviamente il vostro Mario Vai non si arrende, dalle 11 alle 13 sempre qui dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che ci accompagna e ci accompagnerà fino al 22 agosto. Noi continueremo a fornirvi tutto il sound, quello giusto per diventare la migliore colonna sonora di questi giorni estivi. Grazie a tutti quanti voi, ora la linea passa al nostro Davide Guerra, sempre qui dalla Calabria. Ciao!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 13, buongiorno.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Zetagram. Ma buongiorno, buongiorno, le 13 e un minuto, ben ritrovati in diretta su Radio Z, iniziamo una nuova puntata di Zetagram. Ringrazio come sempre Mario Vai per avervi condotto egregiamente fino qui, vi prendo in custodia, si va fino alle ore 15 di quello che statisticamente dovrebbe essere il giorno di festa un po' per tutti. È domenica, è il secondo giorno del mese di agosto, magari molti di voi, come ci avete scritto anche ieri, sono in partenza, in arrivo, si va per le ferie, si rientra. Se volete, noi vi teniamo sempre compagnia, siamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, come avrete già sentito, e così ci godiamo un po' di mare anche insieme a voi e passiamo queste due ore insieme. Ieri erano quattro, oggi solo due, vi sentirete solo per questo momento di pranzo, se vogliamo. 335 30 10 25 se volete condividere, raccontare la vostra giornata in nostra compagnia, perché a noi piace fare così. Chiudiamo la settimana e lo facciamo con piacere, il piacere vegetale di Humus Noa Ceci e Erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti, con solo olio di oliva e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto. Eh sì, Humus Noa Ceci Erbe è davvero squisito, provatelo da solo, abbinato delle verdure, o usatelo come ingrediente per creare piatti originali che trovate tutte, e trovate tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Partiamo con uno dei protagonisti del Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, e cioè Tedua.

stare sole. Questo ritornello è proprio da San Siro, dice Tedua, ma è anche da Arena di Verona, secondo me. Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre, se volete esserci anche voi e sentire tutti gli artisti che passiamo qui in playlist, vi invito ad andare su ticketone.it. Ora Canova insieme a Lil Busso si intitola Strana Morte.

0: Psicologia Riete, 13 e 10 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram, io sono Davide Guerra, con me fino alle 15. Non era la prima collaborazione questa tra Psicologia e Riete, ne avevano già fatta un'altra anche nel 2020, però era un periodo anche delle loro carriere diverse in cui si stavano facendo conoscere ai più e quindi le collaborazioni avevano un altro significato. Qua invece è un po' come voler confermare il bel percorso che hanno fatto, percorso di cui si parla anche nella canzone, perché racconta l'inizio di una relazione, quando ancora bisogna battere le difese dall'altro per acquisire fiducia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Girl Next Door è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, bellissimo anche il video, non so se lo avete visto, perché al 266 del digitale terrestre c'è la radiovisione per mettervi comodi sul divano qualora si steste riposando in questa domenica. Faccia nuvola, sapete dove vi porto? Portami a ballare in primavera.

0: I Rammer Comi insieme con 5 gocce, 13 e 21 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram in diretta dal TH Resort Praia Mare. È tempo di prendere una pausa, ma veramente, veramente molto piccola. State con noi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso.

0: prezioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Come promesso, la pausa era brevissima, 13-21 minuti, non perdiamo tempo qui su Z, soprattutto musicalmente parlando. È curioso il titolo della canzone che stiamo per ascoltare, che è di Napoleone, un cantante napoletano, che racconta il classico corteggiamento ad una ragazza che un po' giustamente si fa attendere, e in questo caso il nome diventa Cucù Marie, perché Marie è il nome che rappresenta un po' l'universo femminile, e Cucù è un po' come attirare la sua attenzione in qualche modo. Lo ascoltiamo insieme alle 13:22 su Radio Z, proprio Napoleone, Cucù Marie.

Cucù Marie su Z. Salutiamo anche Mattia che scrive: ciao e buona trasmissione, sono fermo in autogrill, ho mangiato una piadina con una birra, ti ascoltiamo dalla macchina, c'era anche la mia compagna con me, stiamo andando a Cattolica dove abbiamo affittato per un mese la casa. Radio Z è la nostra passione, ci fa tanta compagnia, bella musica e speaker eccezionali, vi saluto, rimetto in auto la macchina e vado a Passo di Lumaca visto l'enorme traffico. Ciao da Mattia e salutiamo ovviamente anche la tua compagna. Anche voi potete raccontarci la vostra giornata in nostra compagnia al 335 30 10 25. Adesso un po' di spagnolo, vi va? Mijico.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari è chiuso il tratto a causa del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Chi viaggia verso Bari dovrà uscire da Acquaviva delle Fonti, percorrere la statale 100 in direzione Bari, successivamente la statale 16 Adriatica, rientrando così in autostrada a Bari Sud. Sul posto operano il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Parlando sempre dell'A14, segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio troviamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla A9 Lenate Chiasso, coda invece per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo coda a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.

13:36 minuti su Radio Z, questo è Zetagram. Buona domenica a voi, è il 2 di agosto. Qui abbiamo ascoltato Addicted di Zerbe insieme anche ai Chainsmokers, che sono contento siano tornati anche nella nostra playlist e in Italia in generale, perché era un po' che non li sentivo. È già ora di pranzo e ancora non avete preparato niente? Tranquilli, c'è hummus Noah, a parte che potreste mangiarlo direttamente così dalla confezione.

0: cosa che ammetto faccio spessissimo, ma se avete quei due minuti in più, abbinatelo a delle verdure oppure usatelo per farcire panini e piadine, con il suo gusto unico rende speciale anche il pasto più veloce. E poi lo trovate in quattro varianti: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Non vi resta che scegliere il vostro preferito. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ancora in diretta su Radio ZTH Resort Praia Mare con Zetagram fino alle ore 15. Siamo quasi alla metà di questa puntata insieme. Ci sono alcuni artisti che ogni anno ci regalano delle hit estive clamorose. Tra questi vengono in mente, non so, The Colors per esempio, Serena Brancale, Merck & Cremont. Capita anche che a volte, volendo fare la hit della hit, cioè proprio la super hit, potremmo così chiamarla, si mettono insieme e a quel punto sei sicuro che sei pronto a cantarla tutta l'estate. In questo 2026 si intitola Partenope.

Non c'è niente da fare quando decidono di fare una hit. Tu sei lì tranquillo, stai facendo tutt'altro nella tua giornata estiva, ma ad un certo punto ti troverai a dire Partenope, perché funziona così, non c'è niente da fare. C'è anche Blanco, Los Angeles.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai su Radio Z, 13:49, è domenica, quindi per molti di voi significa semplicemente una giornata di relax, per tanti altri significa iniziare le ferie o magari, purtroppo nel peggiore dei casi, finirle, perché poi si sa che tutte le cose belle finiscono, tranne la musica, quella è infinita, va sempre avanti, H24 qui su Radio Z, quindi anche finito Z, che non ci sono tutti gli altri programmi, potete continuare ad ascoltarla insieme a noi e anche a scriverci e raccontarci la vostra domenica al 335 30 10 25. C'è Amelie.

Non è Francesco, questo lo abbiamo capito perché ce lo dice Amelie. Magari è Daniela che ci scrive, che sta ascoltando Radio Z da casa al 266 del digitale terrestre. Lo aggiungo io, e non è che lei ha detto anche qual è il canale, anche se ci sta comunque sempre. Un po' di musica internazionale con Harry Styles, Dance No More su Z. Questo è Zetagram.

0: tequila Guaranà.
1: Elodie chiude la nostra prima ora insieme di Zetagram con Guaranà, canzone tra l'altro altra hit estiva di cui parlavamo prima, no? Ci sono alcuni artisti che sanno come si fa, Elodie a tratti, nel senso che a volte lo vuole fare, l'altro invece vuole raccontare dell'altro, perché poi non tutti gli artisti, non tutti, tutti diciamo i periodi vogliono fare la hit che faccia solo numero, magari hanno qualcos'altro da raccontare e diventa più importante il messaggio. Chiudiamo quindi la prima ora insieme, ce n'è un'altra, state con noi. Sono le 14.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Artifive Swag Music ad aprire questa seconda ora insieme di Zetagram. Buona domenica a voi, saluto chi dovesse essersi collegato anche in questo istante, ben arrivati, mettetevi comodi qualsiasi cosa stiate facendo. Noi siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, se volete passarci a salutare siamo qua. Tra l'altro oggi è giornata di arrivi e di partenze, quindi siamo proprio nella zona hall con questa vetrata, c'è un via vai incredibile di persone che ci saluta tramite la vetrata. Una bella estate, una summer funk per Francesco Gabbani.

Måneskin insieme a Tom Morello, si intitola Gossip su Zeta. Tra l'altro, a proposito di gossip, ancora si attendono tante persone la reunion, perché in realtà loro hanno detto che non si sono mai separati, ecco, si sono presi una pausa di riflessione, direbbero quelli bravi nelle relazioni, quindi la riunione dei Måneskin che ancora non si vede, non è programmata, insomma, però noi un po' ci speriamo sempre, anche se stanno facendo le loro carriere individuali. Stanno andando comunque molto bene perché sono tutti molto bravi. Così come lo è lei, Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted, lei è Anna e sarà presente alla Radio Z Future Hits Live, ovviamente già lo sapete che è il mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Noi ci saremo, faremo festa, avremo un sacco di artisti, un cast veramente pazzesco, quindi siateci anche voi, vi basta andare su ticketone.it. Anche lui sarà presente, si chiama Settembre, l'abbiamo conosciuto bene anche al Festival di Sanremo Giovani quest'anno. Questa si intitola Due Settimane su Radio Z.

0: Mickey e David Guetta, Just the Way You Are, 20 minuti dopo le 14 su Radio Z, questo sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Io sono Davide Guerra e anche per questa seconda ora è arrivato il momento di prenderci una piccola pausetta, ma proprio breve questione di secondi, quindi non muovetevi da lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 14:20 minuti, l'avevo detto, questione di secondi, ancora in diretta su Radio Z con Zetagram fino alle 15 e soprattutto i vostri messaggi, se vi va di raccontarci la vostra giornata al 335 30 10 25, come ha fatto qualcuno che scrive di essere in piscina con la moglie, la piccola Maddalena, all'Osi Blu di Cuceglio. Un saluto a tutti i presenti e buona domenica a voi, grazie per averla condivisa insieme a noi invece condividiamo la musica, la cosa più bella che abbiamo da regalarvi. C'è Madame, mama o non mama?

Sì, è solo un gioco il mama non mama, però di tanto in tanto io conosco di persone che si sono così conservati un fiore appassito da anni, da secoli, ma perché era relativo a quella ragazza o a quel ragazzo lì, avevo fatto mama non mama, era uscito mama, a me piaceva lui, allora l'ho conservato, si sa mai nella vita quello che può succedere, tutto può succedere. 14:23 Radio Z, c'è Trigno insieme a Ermal Meta, si intitola Irrecuperabile.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti su Radio Z, sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Cordoglio e vicinanza sono state espressi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della Procura peruviana. Tra le possibili cause della tragedia, il maltempo nelle ultime ore, forti venti hanno interessato la regione. Il Presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Randal Kolo Muani si è subito diretto al J Medical nella pancia dell'Allianz Stadium per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Il nuovo attaccante bianconero, prelevato dal Paris Saint Germain, si prepara alla firma con il club della Continassa e l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Per ora è tutto. Il meteo.
0: Meteo Z.
2: Nelle prossime ore ancora condizioni pienamente soleggiate su gran parte della penisola, complice la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione però che sarà anche possibile qualche temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente non escluso anche sulle alte pianura padana e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso ed afoso con punte di oltre 38 gradi. Aggiornamento e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1/4 d'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A9 Lenate Como Chiasso, coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per traffico intenso tra Melegnano ed il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia dunque è tutto, fate buon viaggio.

0: meglio di no.
1: Allora, Mr. Rin ci prova a farci pensare a domani, che potrebbe magari per alcuni di voi essere lunedì nero, ma noi vogliamo goderci questa domenica, quindi piccola pausa e poi andiamo fino alla fine di Zetagram.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Venti minuti alle 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram. C'è ancora tempo per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Luca sta andando al fiume insieme al suo cagnolone che si chiama Fido, giusto per avere un nome, ecco, abbastanza originale dal punto di vista degli amici a quattro zampe. Angelina Mango e Marco Mengoni sono due artisti e cantanti pazzeschi, insieme non possono che avere un booster ulteriore e si intitola Canto d'amore.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, quello di Angelina Mango e di Marco Mengoni. Angelina sarà anche lei al Radio Zeta Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Per esserci anche voi, ticketone.it. E ora, Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Eternia, fallo per te, un messaggio che spesso facciamo fatica a realizzare. Effettivamente facciamo sempre le cose per gli altri, ma talvolta bisogna farle anche per se stessi. È anche vero che poi ci sono persone che fanno solo le robe per se stessi, ma che è un'altra tipologia, è un'altra categoria. Se non stiamo negli estremi, di tanto in tanto bisogna anche volersi bene, perché è importantissimo per poi anche volere bene a qualcun altro. 9 minuti alle 15, che massima che vi ho tirato fuori in questa domenica pomeriggio con Zetagram. Adesso prendiamo un pareo con l'infradito e andiamo in spiaggia in Brasile. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Street 14:58, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zetagram della domenica, ma non vi preoccupate perché abbiamo un'altra settimana da trascorrere insieme, la prossima tutti i giorni dalle 13 fino alle 15, proprio come abbiamo fatto oggi. Tra poco Nicolò Giustini, quindi non vi lasciamo da soli, ci mancherebbe altro, ma continuate a rimanere qui per Nicolò Giustini e soprattutto per la musica di Radio Z. Un grazie speciale però va a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, il gusto naturale, originale, autentico. Humus Noah è la scelta ideale per uno snack, un pranzo veloce e ricette più elaborate. Così pratico e versatile, lo potete gustare davvero in mille modi ed è sempre buonissimo. Poi è completamente vegetale, ideale anche per chi segue un'alimentazione vegana. Se non lo avete ancora fatto, che aspettate? Provatelo. Humus Noah, fatto con amore. E allora io vi ringrazio ancora per essere stati insieme a me. Ci sentiamo domani a partire dalle 13. Rimanete su Z, adesso Nicolò Giustini. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Collettivo Z.
5: Ci siamo, le 15 e un minuto, Radio Z, il collettivo fino alle 17, buon pomeriggio da parte di Nick Giustini insieme al 266 del Digitale Terrestre in radiovisione o al 735 di Sky oppure sulla nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Ringraziamo Davide Guerra per il suo Zetagram. Ora saranno 2 ore intense dove chiacchiereremo di un sacco di cose, un sacco di belle cose, sport, cinema, serie TV, musica e chi più ne ha più ne metta. Siamo sempre in diretta da questo posto meraviglioso che è il TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che anche oggi, nonostante un po' di nuvole, ci ha regalato dei colori e dei paesaggi davvero molto molto molto suggestivi. Oggi abbiamo fatto un'attività di gruppo, siamo andati in farmacia. È considerabile comunque un'attività di gruppo, no? Siete anche voi al 335 30 10 25, come va la vostra domenica, come vanno le vostre vacanze. Prima di cominciare però vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin, pensate che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia, siamo davvero fortunati, siamo anche dei piccoli geni perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. Ricordo, 335 30 10 25, scriveteci, scriveteci e scriveteci. Nel caso non l'abbiate capito, scriveteci. Noemi.

cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca alle 15.05 su Radio Z in apertura del collettivo. Salutiamo i tanti che ci stanno seguendo al 335 3010 25. Salutiamo Desiree da Bibione, bellissimo paese, e anche Daniela dalla Basilicata che dice: io vi sto ascoltando da casa nella mia cameretta. Bella, è una bella scena. Daniela dalla Basilicata me l'ha scritta. C'è Mace con Salmo e con la pesce.

Questo pezzo di Simba La Rue ci piace, triste, alle 15:11 su Radio Z, perché è un bel cazzotto in faccia. Molto dritto, molto vero, racconta di tutta la sua sofferenza, di tutte le difficoltà che ha incontrato nella sua carriera artistica e non anche, soprattutto personale, arrivando proprio nei dettagli delle cose più complicate. Si è messo veramente a nudo ed è bello, perché la musica è sempre, spesso, anzi, una valvola di sfogo, sempre no, per fortuna, perché sennò avremmo solo mattoni, sarebbe un mondo di mattoni, potremmo costruire un sacco di case, magari le case costerebbero meno, ma no, per fortuna no, però ogni tanto serve, ne parliamo spesso anche con gli artisti che passano da qui nel collettivo. Tutte le interviste a proposito le ritrovate su RTL 102.5 Play. Peggy Goo, Aria Star.

Becky Q e Aria Star Woman. L'ho scoperto adesso che c'è una woman con la virgola in mezzo. Non sono molto sveglio, questo l'ho sempre detto. Sono le 15:15, siete su Radio Z nel collettivo in diretta dalla Calabria. E ora buon vento a tutti voi, Giovanotti e Alfa.

0: sono dei dettagli che fanno la differenza nelle canzoni, e la voce al mattino che grida boh di ultimo dei tuoi particolari rimane sicuramente impressa sempre ogni volta che la risiascolta. 15:22, Radio Z, il collettivo fino alle 17 in diretta dalla Calabria.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Le 15:22, Radio Z, il collettivo in questo pomeriggio di domenica 2 agosto. Per qualcuno è il momento di rientrare a casa, per qualcun altro invece è il momento di spaparanzarsi sul lettino sotto al sole al mare, oppure di fare una bella passeggiata in montagna. L'importante è che cuffiette sempre alle orecchie e collegati con la nostra applicazione RTL 102.5 Play. In streaming c'è Radio Z. Dove siete? 335 30 10 25, vi aspettiamo, scriveteci un messaggio e lo potete vedere anche in radio visione, se state attenti. C'è Jimmy Neiro.
3: C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

Sarà anche lui protagonista del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona alle 15:24. Jimmy Neyro qui con Splinter Cell, una delle canzoni più popolari e più in trend sicuramente su tutti i social. In realtà ne ha fatte diverse, ha fatto anche una bella collaborazione con Anna, e anche noi qua su Radio Z ascoltiamo diverse canzoni di Jimmy Neyro, che è uno degli artisti del momento e in quanto tale non poteva mancare nel roster del nostro incredibile evento che si terrà all'Arena di Verona. A proposito di personaggi incredibili, lui lo è sempre stato, lo abbiamo visto in tanti modi diversi, anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno parlato di lui. E allora Tame Impala e Jenny, questo è Dracula Remix.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1 ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Spostandoci sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece 3 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A8 Milano Varese segnaliamo coda per un incidente da poco avvenuto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Maggiore prudenza infine sulla A14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Teramo Giulianova e Poggio Imperiale. Abbiate cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. E con questo è tutto.
2: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

canzone estiva di Annalisa, anche se non è una canzone estiva. Sono le 15:38, siete su Radio Z nel collettivo, domenica 2 di agosto, un bellissimo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Però raga, ecco, da un'idea geniale che mi è

venuta in mente, questa ve la voglio raccontare, voglio fare una bella cosa in questa bella domenica di agosto, andare a fare la spesa da Eurospin. Certo, perché da Eurospin si fa la spesa intelligente con tanti prodotti esclusivi di qualità e convenienti. Tanta freschezza nei reparti gastronomia, macelleria e ortofrutta e un'app Eurospin Family con un sacco di vantaggi e di offerte. E allora visitate anche voi il sito eurospin.it e cercate l'Eurospin più vicino a voi.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Intelligente. 15:42, il tempo vola su Radio Z nel collettivo con i Giustini insieme a voi fino alle 17. Allora, sono andato a sbirciare su Instagram il profilo dell'artista che siamo per ascoltare, vi do un piccolo identikit. Lei ha 20 milioni di follower su Instagram, che secondo me sono anche relativamente pochi, perché voglio dire, è una cantante di un successo incredibile, internazionale, una voce che in radio sentiamo da tantissimi anni e non smetteremo mai di ascoltarla. In questo videoclip, nel videoclip della sua nuova canzone, c'è anche un attore, Benedict Cumberbatch. E allora Madonna, alle 15:42 su Z con la sua nuova Zenseteria.

Dance Teoria, Madonna, alle 15.46, la sua nuova canzone su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. E da una grandissima artista di fama internazionale passiamo a una nuova scoperta di Radio Z. È una ragazza bravissima, producer con un grandissimo gusto e un grandissimo talento musicale, è Birth, più in alto.

Mancava un po' di spezia questo pomeriggio e allora la porta Gali con la sua Paprika alle 15.52 nel collettivo. Paprika, tra l'altro, è anche il titolo di un famosissimo film del 2006 di un regista, un film d'animazione, Satoshi Kon, film bellissimo, che parla della struttura dei sogni, che parla dei sogni, il sottotitolo in italiano rende molto poco ed è Sognando un sogno, ed è un film da cui poi Christopher Nolan, che adesso è al cinema con l'Odissea che tanto bene sta facendo, ha citato più di una volta e dal quale ha preso spunto per creare Inception. Emma e Fabri Fibra.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated alle 15.59 chiudono la prima ora del collettivo in questa domenica 2 di agosto con Nick Giustini. Grazie ovviamente per i tanti messaggi che state scrivendo al 335 3010 25, vi leggiamo sempre molto volentieri e poi avete anche la possibilità di condividerli con tutta Italia perché li mandiamo anche in radiovisione sulla nostra app RTL 102.5 Play, nella quale trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Allora tra poco la seconda ora fino alle 17 del collettivo. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: pensami.
1: Il titolo italiano è Pensami, Pensami, Fade, Sfere, Basta, le 16:04. Apriamo così la seconda ora del Collettivo Z in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. E tra le altre cose, se avete visto il videoclip in radiovisione al 266 Liceale Terrestre o al 735 di Sky, vi sarete accorti A, della collana di Sfera, B, dei denti di Fade. Ho come l'impressione che se sommassimo tutti quanti il valore della collana di Sfera e dei denti di Fade, pagheremmo una casa a qualcuno, a me magari se volete.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: I ragni di Tananai alle 16:10 aprono la seconda ora del collettivo e quando sento la parola ragni, visto che sapete, amanti del cinema, siamo tutti quanti un po' amanti del cinema all'interno del collettivo, non posso che pensare a Ronald Weasley. E visto che quest'anno uscirà la nuova serie il 25 di dicembre di Harry Potter, una notizia anche proprio riguardo al cinema, perché per i 25 anni dall'uscita del film Harry Potter torna in sala, quindi insomma lo potremo vedere, rivedere al cinema. Che meraviglia, ancora ricordo la prima volta.

Nel viaggio verso il sole che abbiamo ritrovato alle 16:13 su Radio Z nel collettivo, mi raccomando, non dimenticatevi la crema solare. Scherzi a parte, Moving to the Sun è uno di quei brani che quest'estate ci ha fatto assolutamente prendere il volo e ci ha ricordato anche di quanto sia bello, no? Ogni tanto, sì, il sole bisogna prenderlo, però fa male, però è bello, dai, muoversi verso, se un giorno sognare di viaggiare verso il sole, non troppo vicino perché poi, si brucia. Occhio, Nugenea, care su Radio Z nel collettivo.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: L'auto di questa canzone dice aspettando 2026 San Siro, e 2026 San Siro è arrivato, è stato. Matteo guarda già avanti qui con Ciunili alle 16:19, dicevamo guarda avanti perché dal 21 di gennaio sarà in tour nei principali palazzetti italiani, da Jesolo, Bologna, Torino, Roma, e poi chiuderà all'Unipol Forum di Milano, che comunque l'anno prossimo vedrà secondo me diversi concerti molto molto molto interessanti. E attenzione però anche all'altro grande palazzetto di Milano, in cui anche lì ci saranno tanti tanti concerti, tanta musica in arrivo. Per fortuna c'è Brescia in questo caso, da Dio.

Nel lungo elenco dei protagonisti della Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche Bresh qui con Da Dio alle 16:23. Adoro la reference che fa alla solo di Clapton, perché secondo me, se avete presente, rende molto molto molto bene l'idea.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Cordoglio e vicinanza sono stati espressi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura peruviana. Tra le possibili cause della tragedia, il maltempo nelle ultime ore. Forti venti hanno interessato la regione. Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritrattare l'accordo contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Cambiamo argomento, lo sport, il calcio. Randall Colomwani si è subito diretto al Jay Medical nella pancia dell'Allianz Stadium per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Il nuovo attaccante bianconero, prelevato dal Paris Saint-Germain, si prepara alla firma con il club della Continassa e l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. 16:30, info su viabilità.
0: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete. Queste in dettaglio le uniche notizie, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora e 30 minuti. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci ora sulla A9, Lenate Como Chiasso, registriamo invece 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A10 Genova-Savona si è formata coda in seguito allo sbandamento di un veicolo in galleria tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto.

0: In bianco blanco alle 16:36, lui che è stato sul palco dell'evento organizzato da Dua Lipa in Kosovo qualche giorno fa, e lui che questa sera suonerà a Gallipoli, poi sarà anche ad Alghero, e insomma trovate tutte le date del suo tour sul suo Instagram, Blanchito Baby. Sono le 16:37, voi invece siete nel collettivo Z fino alle 17, 335 30 10 25, dove siete? Che fate?
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa in

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 16:40, ancora 20 minuti di Collettivo Z in questa domenica 2 di agosto, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Oggi è una giornata meravigliosa perché è una giornata di arrivi e di partenze, quindi abbiamo visto tanti begli abbracci di persone che si sono conosciute, di storie che si sono incrociate e di destini che si sono incontrati e che probabilmente non si molleranno più, e invece persone che stanno arrivando, nuove storie da conoscere, e siamo felici di incontrarvi tutti quanti qui in questo villaggio bellissimo, in un posto incredibile che è la Calabria, una terra caldissima, piena di colori meravigliosi, quindi vi aspettiamo qui a Praia Mare. Alle 16:40 ritroviamo Shiva con il feat di Geoli e questa è la loro Bad, Bad, Bad.

Shiva con Bad Bad Bad con Giulia alle 16.43, Radio Z, il collettivo con i Giustini ancora per una quindicina di minuti fino alle 17. Grazie a chi ci scrive al 335 30 10 25, tra l'altro curiosità, una spiaggia che conosco molto bene. Cinzia ci scrive dall'ombrellone di Portonovo, dice: vi ascolto con le cuffiette, posto bellissimo, eh. Io non lo dico perché sono di lì, ma perché è veramente un posto bellissimo. Caffè con Ron, Clan, Afro House Remix.

0: questo mi fa...
1: L'unico artista che poteva farci innamorare di una canzone di cui alla fine della fiera una parola nel ritornello la sbagliamo sempre, non l'abbiamo mai capita. Blunt Switchland da Soup alle 16.50 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura di queste due ore insieme. Bellissimo anche ritrovare il videoclip al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky, perché per chi segue insomma l'universo di Rick e Morty, questa è la reference, una delle serie animate con forse BoJack Horseman più di più successo degli ultimi anni, e sta tra l'altro uscendo, è uscita da poco anche l'ultima stagione, molto molto molto acclamata dalla critica. Uno dei disegnatori della serie, Edoardo Donnamaria, tra poco sarà con noi qui nella Generazione Z. Prima West Cross e Fra Quintale.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti

Siete in spiaggia, è ora di aperitivo, avete magari davanti un drink analcolico, rigorosamente analcolico, perché io sono astemio, quindi per me analcolico, avete in sottofondo Scarabocchi di Westcross e Fra Quintale e secondo me, come dicono i Robin Hood, è l'una di notte e tutto va bene. C'è anche Giselle nel pomeriggio di Radio Z alle 16:53 nel collettivo, pronti a passare la palla alla generazione Z di Edoardo Donna Maria, Dimanche.

0: Erano ancora i due giornalisti Riccione alle 16.58 in chiusura di questo appuntamento, non in diretta da Riccione ma dalla Calabria, al TH Resorts di Praia Mare. Il collettivo finisce qui. Ora la palla passa tra i piedi di quel numero 10 del nostro fantasista di Radio Z, Edoardo Donna Maria. Chissà che numeri ci farà vedere. Ringraziamo la squadra tecnica, Fabio Romano, Salvo La Spina e Matteo Bonucci da qui, che ci danno una mano e che permettono che tutto questo possa accadere. E ringraziamo anche Eurospin, che ci rende tutti dei piccoli geni, certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e tante altre offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Questa settimana del collettivo è andata, domani ne comincia un'altra però, fino al 9 di agosto, sempre qui insieme con Nick Giustini. Allora buona domenica e fate i bravi, che ciao ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
5: Signore e signori, buonasera a tutti, buona domenica, il 2 di agosto, 17.01, partiamo puntualissimi in questa nuova puntata di Generazione Z, sempre in diretta dal Sior TH Resort di Praia Mare, in quella bella Calabria che ci piace tanto. E qui tra un tuffo in piscina, un bagnetto al mare, una nuotatina, una canoa, perché c'hanno anche le canoe, ho visto anche i pedalò, però insomma non mi sono spinto fino a tanto, ci siamo qui in diretta insieme a voi. 335 30 10 25, questo è il nostro numero per chiacchierare un po' insieme a noi, raccontarci quello che state facendo in questa estate, in questi primi giorni di agosto. Allora saluto e ringrazio il dottor Niccolò Giustini che vi ha tenuto compagnia fino alle 17. Adesso però tocca a me, Edoardo Donna Maria, fino alle 19 come tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Partiamo con un feed bello fresco, quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando per il Mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Non lo so, ditemi se non era bella fresca questa canzone qui tra Karol G e Manu Chao. Si chiama Viajando por el Mundo, viaggiando per il mondo, quello che in tanti state facendo in questa domenica 2 di agosto, 17.05. Clara e San Giovanni ci saranno a Radio Z Future Hits Live e anche adesso.

Eh beh, dove la metti sta, la Madame, qui con Marco Mengoni, la loro Mi Fiderò, 17 e 12 minuti in questa puntata domenicale di Generazione Z. Grazie per seguirci sempre in tantissimi. Vi ricordo i modi nei quali potete seguirci, oltre ovviamente in radio 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, per vederci in radiovisione, più che per vedere me, per vedere i vari video musicali che passiamo. Poi c'è RTL 102.5 Play, che è la nostra app per portarci sempre in tasca e comodamente. Poi su Instagram anche su Radio Z Off, questo è il nome ufficiale del nostro profilo. I need a sign, show me love.

LB1 su Radio Z, 17 e 15 minuti. Grazie, ci state scrivendo anche in tantissimi come al solito. Io vi ringrazio perché anche personalmente ogni tanto capita che mi ricordate di fare delle cose, tipo ad esempio fare gli auguri a mia mamma. Quindi vi devo ringraziare tanto. Io sono un po' un figlio sbadato, devo dire la verità. Tanti auguri a mamma Chicca. Intanto arriva Rnava, Odio un uomo.

What up? Bitch, what up? Balla Club di Anna, 17:20 minuti qui su Radio Z, in Generazione Z. Anna che con il suo album Million Dollar Babe sta andando al top, ovviamente al top delle classifiche, come ci aspettavamo tutti quanti. E a proposito di Anna, vi ricordo che la signora Anna sarà presente il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live 2026, quindi se volete vederla dal vivo, se non volete perderla, andate su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto. Intanto arriva un altro grande Achille Lauro con La Città degli Angeli.

con le immagini dei suoi stadi, il San Siro, lo stadio olimpico, abbiamo ritrovato Achille Lauro con questo bellissimo pezzo, La città degli angeli. 17 e 24 minuti in Generazione Z, domenica 2 di agosto, qui con me Edoardo Donna Maria, un'oretta e mezzo abbondante da passare insieme alla migliore musica, Godzilla.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma. Infine sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

E come ci piace Angelina Mango, questa la sua noia. E ci sarà anche lei al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, mi raccomando.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Intelligente. 17:41, di nuovo in diretta qui in Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 19 insieme a voi. Poco fa Angelina Mango con La Noia, quella canzone che, vabbè, lo ricorderete tutti, 74esima edizione del Festival di Sanremo, credo 2024, si classificò al primo posto, 3 dischi di platino, la dura contestazione, la serata delle cover con Giulia, tra l'altro ne parlavamo proprio ieri, molto gettonata questa edizione di Sanremo. Adesso arrivano, li sentite qui sotto, i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: I mille modi di chiedere scusa dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Qui su Radio Z, 17:45 minuti. Quando una piragna vi chiama al ciel, sapete che è Jimmy Neyro. Qui non è Splinter Cell, però. E allora, Jimmy Neyro su Z.
1: Sopra il beat di Fleccino. Vai.

melodie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: E a proposito di hit totali, questa di Tony F con Gaia, Sesso e Samba, che è stata al top delle classifiche in quell'estate, l'estate del 2024, ma solamente 4 dischi di platino, una sciocchezzina così da niente, dall'album Icon di Tony F. Chissà quanti genitori hanno dovuto spiegare il significato di questa canzone al loro figlio, perché si sentiva veramente ovunque. Arriva ultimo con la sua Romantica qui su Radio Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lui è l'uomo dei record, Mr. Ultimo su Radio Z con la sua romantica. Quando sono le 17:53, siamo arrivati quasi alla fine della prima ora di Generazione Z con me, Edoardo Dannamaria. Ancora un'ora bella abbondante da passare insieme in tutti i mille modi che ci sono, oltre alla radio 266 del vostro televisore o il 735 di Sky, la nostra app RTL 102.5 Play. Mi raccomando, scaricatela, è gratis, la potete portare sempre con voi. Another con 54 Ultra, la loro Talk to You.

0: E niente, oggi solo hit qui su Radio Z, anche Alfa con la sua bellissimissima e la mente, i ricordi vanno subito ai suoi concerti nei palazzetti, quando durante la sua esibizione su Bellissimissima metteva questa panchina sopra il palco e invitava una fan a salire sopra e gliela dedicava, ovviamente chiedendo sempre prima se fosse fidanzata, perché lui ci tiene alle formalità giustamente e ci piace così. Alfa, la sua bellissimissima su Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
0: Le 18 in punto su Z.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Continuiamo così oggi, è solo bombe. Questa era La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Emischilla. E allora, 18:04, seconda ora di Generazione Z. Dopo La Testa Gira, cambiamo genere radicalmente, non nuova, insomma, rispetto alle solite che passiamo, di Olivia Dean, sempre dall'album The Art of Loving. Olivia Dean con la sua Baby Steps.

È Ratatà di Mahmood, 18 e 10 minuti, non è il Pokémon, non è Ratatà il Pokémon, è Ratatà, dico così perché Mahmood è fan dei Pokémon, per questo lo dico, altrimenti non mi permetterei mai, non so se avete visto l'intervista quando gli chiedono dei Pokémon, se esistono davvero, qualcosa del genere. Vi invito a recuperarla, 18 e 10 minuti, un'altra novità musicale di Cat's Eye, questa è Animal su Radio Z.

0: È uscita lunedì questa delle Cazzai, si chiama Animal, 18 e 13 minuti. E adesso mano sul cuore perché arriva mio fratello primogenito, lo seguo dal giorno 1, è fan dal giorno 1, lo dico con orgoglio. Primogenito, scusa Caterina, su Zeta.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: E ne parliamo spesso, dei feat di Emma con i rapper, questo con Baby Gang qui su Z, 19 minuti dopo le 18, è incredibile, 19-18, qui si fa grande matematica di livello, questo è il massimo a cui possiamo ambire da queste parti, perché con i numeri, beh, sicuramente non stiamo al top. Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, ancora una quarantina di minuti da passare insieme, arriva un altro grande, tra l'altro sarà presente al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, noi lo continuiamo a ripetere, Ticket One .it e lo sapete chi è? Il dottor Tedua con la sua Mai.
1: Ti amo.

0: E questo era Tedua Wild Bandana con la sua Mai qui su Radio Z. 18 e 22 minuti, sempre in diretta come al solito dal lunedì alla domenica, ve ne sarete accorti, immagino, dico io, non lo so, non è neanche detto che uno faccia attenzione a tutti i dettagli, che ci siamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci fermiamo mai. Arriva Aitana con la sua Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18:29 su Radio Z in apertura alla cronaca, 5 morti e 27 feriti, di cui 3 in gravi condizioni è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, 2 vetture e un camper. Sul posto 118 le forze di polizia per i soccorsi. Cambiamo argomento: nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. 46 anni fa il terrorismo ha

0: nostro territorio. In generale i valori massimi toccheranno i 35 gradi anche oltre al centro-nord, specie nelle aree interne con picchi fino ai 39 gradi. Inizialmente splenderà il sole, poi segnaliamo fenomeni sulle zone montuose. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma-Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lanate Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa di 15 minuti al piazzale francese verso l'Italia e sempre di 30 minuti sul piazzale italiano verso la Francia. Sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi auguro buon viaggio e vi invito a guidare con prudenza.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: E noi ce lo auguriamo, ovviamente, caro Sfera e Basta, di rimanere ricchi per sempre, o forse no, vabbè, fa niente. 18 e 38 minuti, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Si torna in diretta alle 18.41 qui su Radio Z in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, poco fa il dottor Sfera, Sfera e Basta, e adesso in arrivo una novità musicale perché è uscita venerdì e mi domando se Gaia in qualche modo possa aver ispirato la creazione di questo pezzo, perché è una bossa nova però tutta italiana, o meglio campana, perché lui è Napoleone, che è tornato appunto venerdì con la sua cucuma. Maria, ve la ricordate l'estate del 99? Beh, se non ve la ricordate, ce la ricorda lui. Napoleone.

E come se ci piace, l'ultima di Napoleone si chiama Cucù Marie da Salerno with Love. 18 e 45 minuti, rimaniamo in Campania, però ci spostiamo verso Napoli perché arriva

Una delle hit di Sabrina Carpenter si chiama Espresso, qui su Radio Z, 18:50. Chissà come lo prende l'Espresso Sabrina Carpenter. Insomma, noi da italiani siamo molto orgogliosi del nostro caffè. Sappiamo che in America, beh, non è che proprio lo sappiano fare alla grande, a meno che non vai in quei posti dove te lo fanno pagare tipo $6, e lo dico perché mi è capitato di pagare un espresso $6, devo dire fatto anche decentemente, quindi quando lo paghi, quando lo paghi col danaro pesante, lo sanno fare anche bene anche in America. Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

il nostro amatore professionista Samurai J col suo flamenco paranoia. 18:53, gli ultimi minuti di Generazione Z. Insieme a me Edoardo Donna Maria ci sarà Samurai J, ve lo ricordo, alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Sarà in ottima compagnia, per esempio ci sarà anche Promessa, qui lo troviamo con Franchino 126, i Dua, Ordinaria Follia.

E questo è il Fit Yaya Nakamura con Capo Plaza, Wesh Wesh, Puki Puki, 18:59, signore e signori, siamo arrivati alla fine di questa puntata domenicale 2 di agosto, ultima puntata della settimana, ma senza soluzione di continuità, andremo in diretta con la stessa formazione fino a domenica prossima e poi ci sarà il cambio della guardia, ma sempre in diretta, sempre insieme a voi qui su Radio Z, 18:59, arriva Luigi Santarelli, noi ci vediamo domani.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 meno pochissimo.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga,

0: Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Aperi Z.
2: Sì, ci siamo, sono le 7, un minuto. Vieni qua che fai quei gesti, vieni qua. Ho saputo delle cose molto molto gravi sul conto molto di Edoardo, le vuoi comunicare?
3: Allora, sono stato indagato per corruzione.
2: No, vabbè, questo vabbè, intanto abbiamo detto, dai. No, ho saputo delle cose molto molto gravi dal villaggio in cui ci troviamo in questi giorni su ciò che è stato trovato nella stanza di Edoardo Donna Maria. Gente che entra, gente che esce, cose poco losche, poi lo capiremo. Siamo in diretta dal TH Resort, siamo a Praia Mare, siamo in Calabria, viviamo l'estate come sempre insieme a voi. Sapete che ogni anno per noi è tradizione vivere la stagione più calda dove ci sono le persone, dove c'è la gente noi ci siamo. Siamo ovviamente in radio, siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, 735 se ci seguite su Sky. Partiamo con Serena Brancale, The Colors.

La produzione di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope. Anche Merck & Cremont ovviamente saranno insieme a noi il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z. Sono le 7:04 minuti, buona domenica 2 di agosto, siamo entrati ufficialmente nel mese più caldo in assoluto, anche se poi in queste settimane fa caldo sempre. Signora mia, fa caldo, quindi ormai non distingo più da agosto, luglio, dicembre, fa caldo, so solo che fa caldo. Rinfreschiamoci insieme con la nuova di Guè, Tony Pitoni e Sciablo, si chiama Cadillac.

Rove insieme a Shiva con la Zone su Z710. Siamo in diretta, lo siamo sempre. Ci stiamo godendo questa domenica, spero anche voi. Spero che non siate nel traffico, ma che siate ancora in spiaggia, che magari ci stiate seguendo da lì con la nostra app ufficiale, magari in streaming. Spero che comunque sia stata una domenica, un weekend rilassante. Se state ancora lavorando, se siete in vacanza, bene, riposatevi, relax per qualche giorno, per qualche settimana. Se invece dalle vacanze ci siete già tornati, ragazzi, un abbraccio forte, umana solidarietà a tutti voi. Allora, ancora novità, quella di Amélie, da qualche settimana in rotazione, si chiama Non è Francesco.

0: Davide, Luca, Alessio, Francesco, Roberto, non si sa, questo stiamo ancora chiarendo con Amélie chi sia questa persona. Sicuro non è Francesco, questo l'abbiamo appurato. Sono le 7:15, faccio sempre la stessa battuta su questa canzone, dovrei rinnovarmi un pochettino, poi magari ci penso. Allora, sono le 7:15, come detto, e noi andiamo avanti con un'altra delle collaborazioni dell'estate, quella tra Gabri Ponte e Lorenzo Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Let Me Love You, DJ Snake con Justin Bieber. Do you know, do you remember già il signor Justin Bieber? Momenti, sono stati anni particolari gli ultimi suoi, abbiamo seguito in alcune vicende, poi ogni tanto sbuca qualche video in cui magari lo fermano eccetera, poi per fortuna torna a fare nuova musica, nuovi live e torniamo a conoscerlo per quello che è, per come l'abbiamo conosciuto in realtà in tutti questi anni. Va bene, sono le 7:21, in questo momento noi andiamo avanti con... Nel business lo chiamano Big Five, ma lui è Arti Five. Io mi ricordo ancora il boato che c'è stato l'anno scorso all'Arena di Verona quando è arrivato sul red carpet per le centinaia di persone che aspettavano solo lui. E anche quest'anno sarà con noi all'Arena di Verona, questa volta però è il 2 di settembre, qui con Swag Music.

Mi chiamano Big Five, ma lui è Arty Five. Io ho detto, sono rimasto sempre stupito piacevolmente dalla concentrazione di sederi che c'è nel videoclip di questa canzone. Devo dire, a mia memoria, ma potrei sbagliarmi io, in altri videoclip che avevano comunque dei sederi non erano comunque così tanti, quindi effettivamente c'è insomma una presenza importante. Va bene, sono le 7:24, sempre in diretta, questa è Radio Z, questa è la Peri Z, ora lo zio J-Ax. 3, 2, go!

Corda anulare verso la città, c'è un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sul traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa di 15 minuti al piazzale francese verso l'Italia e di 15 minuti al piazzale italiano verso la Francia. Sulla A24 Roma-Teramo, tra Carzoglio Ricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Ah, voulez-vous una pasta ragù? Vedete che la pasta con Tananai torna sempre, evidentemente uno che ne capisce, ma ormai lo sappiamo, lo conosciamo bene. Su Radio Z, Bella Madonnina di Tananai.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
5: Humus Noa, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Allora, come va? Come va? Dove siete? Siete nel traffico? State andando a casa? Come sta andando? Questo voglio sapere. Se vi va, come sempre, vedete in radiovisione scorrere i vostri messaggi, quindi potete mandarne uno anche voi via WhatsApp in cui mi raccontate dove siete, se siete in viaggio, dove state andando, cosa farete, come passerete la serata. Via WhatsApp, il numero lo sapete, è il 335 30 10 25. Se poi state tornando e magari siete in coda, la musica ci accompagna. Quella anche di Tommaso Paradiso è tornato con un nuovo singolo, ci sarà anche lui con noi a Verona a settembre. Questa è Agitare Coca-Cola.

Perché ti piace così agitare Coca-Cola e poi te ne vai. Anche qui c'è del romanticismo nel conoscere bene anche le piccole, diciamo così, imperfezioni dell'altro, i piccoli dispettucci che ci si fa all'interno di una coppia. E poi mi piace perché, se ci pensate, anche questo, pensate ad una coppia che non litiga mai, non discute mai, non si confronta mai, sempre d'accordo, ma che noia, per carità, e va benissimo, però un po' di pepe, un pizzichino, poca roba, ogni tanto, secondo me, ci sta.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Safe su Zeta, tu mi piaci e tu mi piaci anche tanto. 8-10, quanto ci è piaciuta questa canzone? Perché poi il balletto, Sanremo, tutto ciò che c'è stato, il percorso che ha avuto, per chi, i fortunati che erano a Sanremo come me in quelle settimane, hanno vissuto anche gli eventi in cui lo stesso Safe era al bar a fare il caffè per i fan. Guardate, si è in quelle occasioni che vedi l'affetto vero che dei fan hanno nei confronti di un artista, e per Safe c'era un amore veramente incredibile. Bravo, perché se lo merita tutto. Ora Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore. Anche Angelina Mango sarà con noi il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live. Abbiamo raccontato nel corso di queste settimane il cast, vi abbiamo anche ricordato che gli ultimi biglietti sono su ticketone.it. Ci sarà anche Prima Stanza a Destra, lo stiamo conoscendo bene nel corso di questi anni, qui con L'Unico Ricordo.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: No, non sei matta tu, Margherita, non lo so più nemmeno io cosa sia normale, non lo sa nessuno, credo ormai. Che fastidio, direttamente dal Festival di Sanremo, dito nella piaga su Radio Z. Non, guardate, non lo dico nemmeno più perché lo sapete che ormai di tanti artisti che passiamo saranno tutti con noi il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi ovviamente ci sarà anche dito nella piaga. Allora state con noi perché la diretta di Radio Z prosegue per tutta la sera, per tutta la notte, noi ci siamo sempre, quindi state qui, non andate, non andate, non andate via.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 8.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Turn the speakers out. A proposito di hit dell'estate, ce n'è una che è una hitmaker assoluta, è Anna Pepe. Non serve neanche che io la presenti. Questa è White Girl Wasted, la sua nuova canzone, nonché disco dell'estate. Su Z alle 8 e 3 minuti in questo momento, e ci sarà anche lei con noi a Verona. Dai, non lo dico più perché tanto ormai lo sapete. Cambiamo adesso, c'è Malcolm Todd.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

E facciamocelo, dai, e facciamocelo un altro piantarello con i Pinguini Tattici Nucleari, perché accade spesso con le loro canzoni che un piantino noi ce lo si faccia, e va bene così, perché servono anche a questo le loro canzoni, servono artisti che ci facciano commuovere. Io ricordo ai concerti dei Pinguini persone in lacrime, davvero, quelli sono bei sentimenti, sono sinceri. Guardate, non è banalità, parlo veramente di artisti che in qualche modo, con musica diversa, testi diversi, stili diversi, sanno arrivare al cuore delle persone. I Pinguini sanno farlo molto bene, quindi bravi ragazzi. Questa era la loro Islanda su Radio Z. Spero tanti di voi ci stiano andando in queste settimane a prendere un po' di fresco. Ora la bossa nostra, quella di Gaia.

È solo nostra, la bossa nostra di Gaia. Su Z alle 8:15 quasi, tra pochi istanti lo saranno. Grazie. Grazie per esserci anche questa sera. Stavo leggendo i vostri messaggi al 335 30 10 25. In tanti mi raccontavate di essere andando in viaggio, andando a fare serata, quindi bravi voi. La domenica sera dobbiamo rivalutarla, poi d'estate è più facile, per carità, perché si sta meglio, però abbattiamo quella malinconia che parte la domenica pomeriggio, perché possiamo viverla.

La più bella, la più bella del rione. Sono tutte ritmate, quelle di Fred De Palma, ma questa che si chiama Passione è di quelle che mi piacciono di più. E sai quando ti piace una canzone, entri in fissa, in loop e l'ascolti, e l'ascolti, e l'ascolti, e l'ascolti. Ecco, questo è stato il mio caso per la Passione di Amy Schilla, ma poi di Fred De Palma, ma poi insomma di tante canzoni che nel corso dell'estate, in questo caso dell'anno scorso, anzi di 2 anni fa, sono uscite. Sono le 8:20. In questo momento siete ancora su Radio Z, quindi grazie, buona serata a tutti voi, buon rientro, resistete, adesso l'ondata del traffico è finita, o non so, forse è solo la prima battuta, solo il primo appuntamento, visto che quelli bravi, ascoltavo, parlavano della prima, il primo weekend di vero esodo estivo. Ragazzi, sopravviviamo.

Everybody get up and dance. Quando si parla di musica dance, Madonna ha qualcosa da dire, possiamo dirla in questo modo. 20 e 23, anzi 24 in questo momento. Buona domenica, il 2 di agosto, e buona estate da Radio Z. Prosegue la Peri Z insieme a voi, con anche un'altra delle regine dell'estate. Lei è Baby K, questa è Tuca Macarena.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura la cronaca, 6 morti e 27 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Questo è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada tra Terni e Rieti, al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. A perdere la vita i due autisti del bus, due passeggeri e altri due passeggeri che invece viaggiavano sul camper. Cambiamo argomento. Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto del 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. 46 anni fa il terrorismo ha colpito il cuore della nazione, ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo decisamente argomento. Aperta per l'ultima volta oggi dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella sede della Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote scomparso venerdì a 96 anni. Funerali domani pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende

nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara per un incendio sviluppatosi al margine della carreggiata. Sulla 27 Venezia Belluno, tra la 28 Portogruaro Conegliano e la strada statale 51, attenzione a telonati, furgonati e caravan per la presenza di vento forte. Sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla 24 Roma Teramo, tratto tra Carsoli Oricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: passato qualche anno da quando gli psicologi uscirono con Sui Muri, una canzone che le prime volte che l'ascoltai, io parlo sempre di esperienze personali perché sono convinto che di aver avuto la stessa reaction che hanno avuto in tanti ascoltandola, malinconia allo stato puro, gli psicologi su questo sono bravi, è però una canzone che secondo me proprio nei momenti di malinconia ha saputo aiutare tante persone, poi loro sui testi sono sempre stati molto attenti, molto bravi, ce l'hanno raccontato quando sono passati in radio a trovarci, quindi sono, spero almeno che facciano uscire presto nuova musica. Sono le 8.37, questa è Radio Z, pubblicità, poi siamo insieme.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sì, ci siamo, 9:20, domenica 2 di agosto, buona serata e buona estate da Radio Z. State prendendo un po' di sole, state mettendo la crema, mi raccomando, anche sulla punta del naso. Io mi sono dimenticato anche oggi, quindi naso tutto rosso, però bene perché sto prendendo il sole, fatelo anche voi. E io l'ho sempre detto, sapete qual è la mia battaglia, la rivincita dei pallidi. Ce la faremo anche noi e ce la stiamo facendo anche noi. E poi chi l'ha detto che abbronzato è più bello? Guarda, io sono contento che ogni tanto escano quelle mode, quei trend, cose che non capisco, ma ogni tanto le leggo, che i pallidi sono la nuova moda dell'estate, ste cavolate qua. Belle, bravi, ribelliamoci, vinceremo noi.

È tornata Peggy Goo con Ira Star su Z. Wow, man. A proposito di respiro internazionale di Radio Z. Allora, sono 9:15, buona domenica sera. Noi torniamo adesso in Italia e lo facciamo con Tony Boy. Abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni veramente tante sfaccettature di Tony Boy. Questa forse è ancora una diversa, ancora una nuova. La conoscete, si chiama Cuore Rotto.

eroina di Kid Yugi torna su Radio Z alle 20.48, cioè le 9.10. Buona domenica, buona serata e ormai spero siate a casa. Poi per quelli che stanno lavorando anche questa domenica sera, un abbraccio anche a voi. Sapete che noi ci teniamo sempre a ricordare tutti quelli che lavorano su turni, perché hanno spesso vite un po' diverse da tutto il resto del mondo, tra virgolette. Quindi buon lavoro a voi. E sappiamo, vogliamo e speriamo di fare compagnia anche a quelli che stanno lavorando, anche perché poi lo sapete, ovunque voi andiate, pizzerie, bar, locali, insomma, noi ci siamo sempre, e questo ci rende estremamente orgogliosi. In questo ci aiuta la radiovisione, lo sapete, il canale è il 266 per seguirci anche da lì. Subito Fade, Sfera e Basta con Pienza in Mi.

Ogni volta che passa Sfera e basta, io sento solo questo suono. Vabbè, questo torna. Fade con Sfera e Piense Me. 9:10, noi ci avviciniamo alla conclusione della perizetta di questa sera, anche perché poi ormai ha fatto buio anche da voi, sono sicuro, e va bene così, insomma, l'estate ce la stiamo comunque godendo, anche senza luce, a maggior ragione perché in questi giorni ci va bene quando cala il sole, perché iniziamo un minimo a respirare dal caldo delle giornate. Cambiamo argomento, torna Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: la sentiamo anche noi, la vertigine è quella di Elodie, la nostra dea divinità. Io mi inginocchio di fronte a lei, vabbè, adesso mi fate essere... tanto lo sapete i miei amori quali sono. Il problema è che è un amore a senso unico, ma va bene così, dai. Allora, sono le 9, quasi in punto. Grazie per averci seguito anche questa sera, continuate a farlo perché la diretta di Radio Z prosegue, c'è Alex Morelli pronto per voi. Se tutto va bene, noi ci si risente domani sera a partire dalle 19. Da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Dieci secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Si parte con il Fattore Z alle 21, passate da poco e quindi si prende anche in mano, meglio prenderemo in mano noi, adesso uso il plurale ma perché devo coinvolgere anche tutti gli ascoltatori, dicevo prenderemo in mano la serata noi per portarla proprio fino a mezzanotte. Ciao serata, come stai? Bene, vuoi venire con noi che arriviamo proprio fin lì? E questo è un po' il mood. Oh, grazie naturalmente a Luigi Santarelli che ci ha portato fin qui, ci sarò io appunto a portarvi

fino alla mezzanotte, naturalmente con la vostra complicità. Sono Alex Morelli, vi do subito il nostro contatto, il 335 30 10 25. Beh, sottolineando il fatto che siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, che dire, un paio di emozioni che normalmente possono essere condensate in alcuni aggettivi: splendido, meraviglioso, cose che in realtà effettivamente cerco di restituirvi perché ne vale davvero la pena, anche perché abbiamo, ragazzi, a tavola qua sta succedendo di tutto. Siamo pronti per cominciare. Emma, Fabri, Fibra.

Emma e Fabri Fibra. Devo dire che tra i tanti modi per definire quei rapporti che ti portano a delle dipendenze emotive, beh, la metafora del titolo di questa canzone antidroga è particolarmente efficace. 21:05 minuti, siete su Radio Z con Alex Morelli, con il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Bello poi che arriviate già in tanti al nostro 335 30 10 25. Fulminaccio.

0: Miles Smith con la sua Stay If You Wanna Dance. Devo dire che è uno degli artisti forse che hanno ricevuto più crediti nelle stories di Instagram, tra Stargazer anche questa Stay, nei reel poi è stata utilizzata tantissimo in giro in questo periodo per il suo tour del Nord America che tocca vari stati, appunto degli Stati Uniti ma anche il Canada. Siete qui su Radio Z con Alex Morelli, vi ci porto io e lo sapete fino alla mezzanotte. Mi dovete raccontare anche un po' di voi, anzi un po' di voi tra poco, visto che abbiamo sempre il nostro 335 30 10 25. Anche lui al Future Hits Live mercoledì 2 settembre Arena di Verona, 22 Simba, qui col featuring di Gue Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

22 Simba con Gwen, la sua arricchiti, che è un termine che vabbè, molti di voi magari conoscono e utilizzano, no? Quando vedono quelli che tra virgolette ce l'hanno fatta, però poi hanno un atteggiamento, come dire, non esattamente signorile, vero? Quindi è molto meglio non esserlo, arricchiti, vero? Già, sì, come no, lascia fare, qualcuno sta dicendo. Il fattore Z fino alla mezzanotte, subito The Bausa, questa è Magnetic.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

21 e 21 qui su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli, c'era anche Ultimo con Acquario e, come dire, anche tutto questo racconto che lui fa, mettendo un po' anche al centro il fatto che lui sia un acquario. Ecco, volevo domandarvi, così, perché so che tanti appunto seguono l'oroscopo, voi vi ci riconoscete, diciamo, in questa descrizione che Ultimo fa di sé? C'è sempre il 335 30 10 25 e arrivano anche Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai stasera? Sempre qui su Z. Stare con te.

tu cosa fai stasera? Bellissima è la frase quando dici anche se mi manchi, beh, comunque spero di non incontrarti mai. Magari qualcuno di voi è proprio in quella situazione lì dove c'è qualche persona, quella persona, non qualche, quella, o magari qualcuno ne ha qualche, e si spera sempre di non incontrarle. Good old days.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Un invito alla prudenza sulla 26 dei trafori nel tratto tra Arona e la strada statale 33 del Sempione. Per la presenza di pioggia vi ricordiamo di ridurre la velocità a 110 km orari. Sulla 27 Venezia Belluno tra la 28 Porto Grugaro Conegliano e la strada statale 51. Attenzione a telonati, furgonati e caravan.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: mondo.
1: 21:37 nel Fattore Z qui su Radio Z, ovviamente c'era anche il ritmo delle cose di Ircomi. Sapete già cosa fare, state sempre qui. A tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli, voi buon gustai, che passate le vostre serate, le vostre giornate o nottate proprio qui su Radio Z e ci raggiungete al 335 30 10 25. Una super fan, dice un'amica evidentemente, vi ascolto sempre. Nata il 14 febbraio, sono acquario, completamente d'accordo con la canzone di Ultimo, perché ci domandavamo se poi questa descrizione che lui fa di sé, che corrispondeva al suo segno zodiacale, era qualcosa su cui molti si riconoscessero, e a quanto pare c'è una conferma, ecco, non so quanta validità scientifica abbia, però è una conferma. Ora Brescia, questa è Da Dio su Z.

21.44 con Radio Z e il Fattore Z. C'era anche Bresh, che sarà uno dei tanti protagonisti del Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 di settembre. Siete sempre qui, ragazzi. Voi che avete scelto di passare quest'altra serata, quella di domenica, da queste parti, beh, sappiate che c'è anche la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky. Vogliamo fare le cose fatte bene? Scaricate l'app RTL 102.5 Play. L'unica che può cambiare l'atmosfera. Kashmir.

Dua Lipa, Dance the Night, sempre qui su Radio Z. Beh, un'altra artista con una carriera davvero pazzesca, no? Perché effettivamente nel rivedere un po' tutto l'excursus, perché poi degli artisti, diciamo così, ormai quelli consacrati, la cosa straordinaria è quando anni dopo arrivano, come dire, tutti i contributi social. Normalmente la prima esibizione, una delle prime esibizioni, allora noi che abbiamo preso familiarità con un artista oggi la vediamo magari com'era prima magari di trovare, come dire, una sua immagine che fosse un po' quella definitiva, no? Quindi ancora, come dire, molto più naturale, ecco. Sempre qui su Radio Z, il Fattore Z, con voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25 e subito anche con Irama. E questa è la sua cabana, sempre qui su Z.

Cavana con Irama qui su Radio Z. Oh, non manco a dirlo, già lo sapete, ma è giusto ricordarlo anche lui. Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. Ora Boogies in My Soul.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Icy, Clara insieme in questo Get Love su Radio Z. E intanto ragazzi, io ve lo dico, ma non vorrei spaventarvi, siamo arrivati quasi alle 10 di sera, che in questo periodo, per i tanti che magari sono finalmente riusciti a raggiungere la propria vacanza e il luogo della propria vacanza, beh, corrisponde magari a un tardo pomeriggio, dai, soprattutto se si ha l'intenzione di allungare di parecchio la serata. La prima ora, dicevo, se ne va, ci risentiamo tra poco, già sapete, state sempre qui. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Bad Bad con il featuring insieme a Geolier qui su Radio Z, 22:04 minuti, quindi seconda ora. Il concetto di Bad Bad Bad che tante volte abbiamo raccontato, nel quale tanti probabilmente hanno riconosciuto qualcosa di familiare, no? Il fatto di avere, come dire, questo atteggiamento, quello che di diventare un po' una baddie, ma come risposta a una delusione d'amore. Questa cosa capita a molti, quindi giusto per comprendere magari un attimino di più, fare un piccolo passo in più di consapevolezza. Sempre qui con il Fattore Z ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete voi al 335 30 10 25, ci sono anche Tame Impala e Jenny. Questo è Dracula qui su Z.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa-

Depresso, fortunato con Olly, anche lui tra i protagonisti di questa serata, di tante serate che trascorriamo insieme. Tra l'altro, anche in questo caso, nel suo emerge, no, questo lato molto genovese. Poi spesso io racconto e ricordo anche di quanto le città, in realtà, pur essendo in un unico paese, in un'unica nazione, poi magari ogni singola città riesce a tramandare anche un po' del proprio DNA musicale. Nel Fattore Z, qui su Radio Z, in diretta dal TH Resort da Praia a Mare per queste settimane d'estate, ad accompagnarvi comunque per un bel pezzo d'estate. Ora, Achille Lauro, La città degli angeli, qui su Z.

0: la città degli angeli con Achille Lauro, che ci porta anche, devo dire, a un pop più tradizionale. Questa cosa ci piace davvero moltissimo. 22:15, che si fa a quest'ora di domenica? Naturalmente per voi connessi con Radio Z, magari anche dalla nostra app RTL 102.5 Play. Allora, un po' di voi tra poco, prima Broken World, pezzo di Praci.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco, non so come aggiustarlo, come proteggerti o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso,

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Turbo Cocco con Gali qui su Radio Z 22:20, il nostro appuntamento, il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Allora al 335 30 10 25, subito Nicolas e Aurora, ciao Z, mentre tutti sono in vacanza, beh, noi ci siamo presi questa bella domenica per mangiare sul terrazzo. Però hanno aspettato, cioè da come si capisce, hanno aspettato che gli altri se ne andassero in vacanza, magari a qualcuno sta roba gli dava fastidio. Carol G, Manu, ciao, questa è Viajando por el Mundo su Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sol siempre toca y llega.
1: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Beh, quanti possono avere anche un po' la sensazione, avendo raggiunto una destinazione tanto sognata o comunque avendola magari in programma nei prossimi giorni. Ora, Elea, non è divertente su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. 6 morti e 27 feriti, di cui 4 in gravi condizioni, è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, 2 vetture e un camper. A perdere la vita alcuni turisti e gli occupanti del camper. Una nave militare italiana nell'ambito della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, vicino Pantelleria, ha effettuato un controllo su una petroliera sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. Nuoto agli europei in corso a Parigi, oggi sono arrivate 2 medaglie per l'Italia. Oro nei tuffi, sincro misto dai 3 metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro e l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie, ora spazio al meteo e subito dopo la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso ed afoso sul nostro territorio. In generale valori massimi toccheranno i 35 gradi anche oltre al centro-nord, specie nelle aree interne con picchi fino ai 39 gradi. Inizialmente splenderà il sole, poi segnaliamo fenomeni sulle zone montuose. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso

buio davanti di Lazza su Radio Z alle 22.38 con il Fattore Z per arrivare insieme fino alla mezzanotte. Noi ci sentiamo tra poco, state sempre qui.

0: festa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Radio Z alle 22.39, in diretta dalla Calabria, uno dei tanti modi per stare insieme, visto che per qualche settimana, anzi già la prima settimana volata per quanto ci riguarda, così giusto per condividere con voi anche un po' del sentiment di questa situazione. Dicevo prima settimana, però anche le prossime ovviamente le trascorreremo sempre da qui, da Praia a Mare. E dicevo, tra i tanti modi per stare insieme anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 7 o al 735 di Sky. Sono Alex Morelli, in mia compagnia, nelle mie mani fino a mezzanotte, e subito Amelie.

Con Non è Francesco di Amélie, la necessità, credo, molto diffusa di allontanarsi dalle famose red flag, no? Adesso abbiamo trovato comunque un modo almeno per chiamare determinate situazioni e segnali che ci possono far un po' innervosire. I can't wait!

22:48 con il fattore Z su Radio Z, anche i Coma Cose, beh, quanto è successo, come dire, nella loro storia e nella loro carriera a partire da post concerto. E a proposito di post, c'è un messaggio, quello di Irene e Michela, che dicono: ciao Alex, siamo qui a gossipare nel post pizza con una vaschetta di gelato che ci stiamo mangiando al cucchiaio, che è una di quelle cose su cui, come dire, sia un profondo piacere, no? Quella bellissima sensazione di libertà che è anche semplicemente buttare il cucchiaio, affondare il cucchiaio nel gelato e portarselo in bocca. Che bello!

Parlare d'amore di Safe su Radio Z, anche lui al Future Hits Live il 2 settembre di mercoledì all'Arena di Verona. Poi per tutte le info, i biglietti andate su ticketone.it. Nel frattempo, voi che avete sempre il 335 30 10 25 a conferma anche delle nostre serate sempre particolarmente affollate e popolose, così come quello che accade praticamente ogni giorno e anche di notte. Ora Sfera Ebbasta e The Instinct. Ai ai ai.

0: Shape of You su Radio Z, la canzone di Ed Sheeran che stava scrivendo questo pezzo per Rihanna. Poi mentre lo scriveva ha detto: sai che c'è, me la tengo io. Ecco, come vai quando vai a comprare, non so, qualcosa da portare perché ti ospitano da qualche parte, però te la mangi, come dire, lungo la strada. Se ne va la seconda ora del Fattore Z, voi siete sempre connessi proprio qui con Radio Z, noi in diretta dalla Calabria, e da qui vi accompagno, vi accompagneremo fino alla mezzanotte. Allora, conoscete già il consiglio, state sempre qui. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: basterà aspettare il sole. Beh, così ci dice Tedua nella sua canzone Mai. Il sole è evidentemente un po' la metafora, no, di un momento più sereno. 23 minuti, siete nella terza ora del Fattore Z, si arriva fino alla mezzanotte. Beh, che si fa in quest'ultima ora di Fattore Z? Avete il 335 30 10 25 per condividere con noi. E intanto Amelie, il pezzo è di Kid Yugi.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

questa ce la portiamo proprio fino all'ultimo colpo di cassa, questa Heat Waves dei Glass Animals, Sometimes All I Think About Is You, e il bisogno di accettare, il tentativo di accettare l'idea che non si possano cambiare le cose e che insomma quella persona o quelle persone non torneranno più. Qui parliamo tra l'altro, ragazzi, di una sleeper hit, cioè una canzone che per arrivare in cima alle classifiche ci impiega davvero tantissimo tempo. Per quanto riguarda questo pezzo ci ha impiegato circa 59 settimane, quindi un arrivo al successo anche particolarmente lento. 23:11, sempre qui nel Fattore Z fino alla mezzanotte. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa insieme, e questa è La Testa Gira.

La testa gira, io mi astengo ovviamente dal qualunque tentativo di accompagnare con un ballo, sia pure improvvisato, perché uscirebbero dei movimenti particolarmente scordinati. Beh, la celebrazione della vita notturna e del divertimento senza alcuna regola, ovviamente, in questo pezzo. La Graziosa di Quevedo, Elvis Crespo, qui su Radio Z. Yeah, yeah, yeah.

Blanco, finché non mi seppelliscono quegli amori totalizzanti, no? Come si dice, quelli che ti risucchiano anche a volte e ti portano in un vortice. Ad accompagnare, tra l'altro, questa canzone, un video, devo dire, sufficientemente disturbante, nel senso che lui, sapete, comunque è in primo piano ma fuori fuoco, mentre sullo sfondo, in secondo piano, c'è il mare che però è messo perfettamente a fuoco. 23:21, sempre con il fattore Z, arriva anche Cat's Eye e questa è Animal su Z.

0: Animal alle 23:24 qui su Z, il pezzo delle Kids Eye, un gruppo coreano, sudcoreano, che nasce attraverso un progetto molto ambizioso che ha portato alla nascita di questo Dream Debut Academy, una reality show con 120.000 candidature, e le Kids Eye sono giunte a noi con questo pezzo. 23:24, ridere di te.
1: Aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà se sopra il

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Via Radio.
2: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Torni in Parte e Valle del Salto per chi viaggia verso Roma, a causa di un veicolo fermo in galleria. Nel tratto si è inoltre formata una coda. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Tanti cuori anche nel video di questa di Marrakesh Love insieme a Gue. 23:38, ci sentiamo tra un attimo, state qui.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Siete proprio su Radio Z e c'è il Fattore Z che suona e ci porta fino alla mezzanotte, quindi ancora 20 minuti di cammino con voi, come sempre complici di questo nostro appuntamento, anche di quando ci sentiamo durante la notte. Allora 335 30 10 25, questo è il numero, e poi facciamo anche il giro per i modi con cui potete rimanere connessi con noi, con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e poi perché no anche con l'app, scaricatela, RTL 102.5 Play. Girl next door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e questa Girl Next Door, quella famosa ragazza della porta accanto. È bello che poi ogni lingua abbia il suo modo specifico per dire più o meno la stessa cosa. Ora, dito nella piaga, businessman.

sopra la canzone di Gazzelle qui su Radio Z alle 23.50 e vado anche un po' da voi al 335 30 10 25. Ciao, sono Mattia, sono un grandissimo fan vostro. Domani, visto che è mezzanotte, che poi in realtà arriverà tra poco, quindi scatterà il a quell'ora, martedì 4 in ogni caso, parto per andare a Napoli. Peccato non sapere esattamente di dove sia, così avremmo anche immaginato un minimo il suo percorso. Ciao Mattia, allora buon viaggio e buon viaggio a tutti gli amici che sono in spostamento proprio ora. 335 30 10 25 arriva anche il nuovo di Napoleone, si intitola Cucù Marie.

Napoleone, la sua nuova si intitola Cucù Marie. C'è una cosa molto bella che si capisce attraverso questa canzone, cioè che le estati non è che finiscono poi quando finiscono, ma in realtà poi continuano ad abitare i ricordi, e probabilmente questa, oltre a essere una grande verità, è ciò che sta accadendo a molti di voi proprio esattamente ora, e potrà capitare a qualcuno totalmente inconsapevole a cui gli cadrà addosso l'estate con tutto quello che potrà capitare dal punto di vista emotivo. Poi ce lo direte a settembre. Arrivano gli Another e questa è Talk to You qui su Z.

Pitiful Fool con Rove e Anna. Se ne va anche questa puntata, quella di domenica del Fattore Z, in diretta dalla Calabria, esattamente da Praia a Mare, da dove vi accompagniamo giorno e notte praticamente. L'appuntamento si chiude qui, noi domani sera ci risentiremo sempre a partire dalle 9. Continuate, rimanete connessi, fatelo con l'app RTL 102.5 Play o con la Radiovisione. Ed è tutto, vi auguro una buona serata da Aritz Morelli. Baci, ciao.

0: di sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: diretta nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

ma solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.